0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.
1: Hit the beat and take it to the first note.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergi Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia, 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedrone, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamine Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
0: Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
6: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Serena. Questa è una storia.

lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che il carbone.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata: un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, ma com'è passato in fretta questo fine settimana? E che cosa? Mi sono distratta un attimo ed è finito il weekend. Buongiorno, ben svegliati mattinieri. Questa mattina ho incontrato proprio qui, mentre parcheggiavo, presumo un nostro ascoltatore, perché non lo conosco, ma è stato così gentile da augurarmi buona radio. Ma che bello questo augurio, con il suo cane a fare la passeggiata. Buona radio. Buona radio allora ai mattinieri che hanno scelto Radio Selene. Buongiorno Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Che giorno è? Fatemi capire, no? Perché quando ti rilassi nel fine settimana veramente vai fuori dal mondo. Lunedì, così ci togliamo subito il pensiero. Lunedì 13 luglio 2026. Benvenuti.

fatto questa mattina. 1992. Tra l'altro, se anche voi avete l'abitudine di utilizzare Instagram, spesso e volentieri vengono fuori contributi per ricordarci Whitney Houston. Ma chi se la dimentica? Un artista di cui sentiamo molto la mancanza, perché chissà oggi che cosa avrebbe fatto con la sua voce. Il nostro inizio, l'inizio di questa nuova settimana. Buongiorno mattinieri, questa è Radio Selene. Siamo in diretta, sono le 7:01.

0: vabbè, sono tornati con i loro progetti, questa volta è con la signora Brancale The Colors, Partenope su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane, è morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'altoatesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso 2 volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Un'ora?
5: No.
4: Un giorno?
5: No.
4: Un mese?
5: Fuochino.
4: Non mi dire, 2 mesi!
5: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis è riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
7: Beach Tour!
8: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Parliamo di chi ha la buona volontà di fare attività fisica anche d'estate, soprattutto con il gran caldo che stiamo avendo in quest'estate 2026. Perché i numeri non sono proprio molto incoraggianti. Subito, Rai e poi...

Steffa su Radio Silene. Buongiorno. Cominciamo la settimana parlando di attività fisica. Perché? Perché la sedentarietà continua a rappresentare una delle principali sfide per la salute pubblica per quel che riguarda il nostro paese. Allora, anche se negli ultimi 5 anni è stato registrato un lievissimo miglioramento, i numeri devo dire che restano preoccupanti. Cioè, parlano di me stamattina sul giornale, cioè oltre 17 milioni di italiani non praticano alcun tipo di attività fisica nel tempo libero, e quest'anno purtroppo anch'io non ho fatto niente. Domani, il prossimo lunedì, il prossimo mese, gennaio, niente. Quest'anno faccio mia colpa, non ho fatto niente, con conseguenze importanti sulla salute individuale, sulla sostenibilità del sistema sanitario, perché poi bisogna sempre guardare oltre, no? Questi sono i dati Istat che sono venuti fuori proprio recentemente e che parlano degli italiani un po' pigri, e questo appunto significa avere problemi di salute, perché è sempre stato così. Poi la scienza ha messo ben chiaro il punto, cioè l'attività fisica migliora le condizioni fisiche dell'essere umano, e quindi praticare sport tutti i giorni poco è chiaro che ci aiuta, altrimenti siamo un costo anche per la sanità italiana, proprio perché le persone si ammalano di più se non fanno attività fisica. Allora, secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli adulti e gli over 65 dovrebbero praticare almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata, oppure 75 minuti di attività intensa, oppure una combinazione equivalente di queste due. Perché? Perché la sedentarietà non incide soltanto sulla salute delle persone, ma appunto, come dicevo, è un costo anche economico. Quindi voi che fate nella vostra vita? Pensate alla vostra salute? Praticate, una parte di scherzi e le battute, praticate attività fisica, fate qualche sport. Che sport? Avete questa buona volontà? Vi piace di più d'inverno? Vi piace di più d'estate? 347-72-72-274 per un messaggio a quest'ora del mattino a noi di Radio Selene, oppure

Ben Sombon su Radio Serena. Beh, abbiamo cominciato la settimana almeno con la buona volontà, anche se qualcuno mi scrive: ma quale buona volontà? Non c'è la buona volontà di andare a lavorare, figuriamoci di fare attività fisica. Perché parliamo di attività fisica? Perché la sedentarietà purtroppo prende piede tra gli italiani, i dati non sono certo rassicuranti. Questo, ora scherzi a parte e pigrizia a parte, è un costo anche per la sanità. Questo dovremmo ovviamente un po' pensarlo e rifletterci su. Allora, sentiamo un po' se fate attività fisica. Barbara da Trani scrive: io pratico crossfit, porca miseria, quello è un allenamento intenso, ma d'estate vado solo a camminare 3 volte la settimana alle 5:30 con 2 amici. Barbara, buona donna di buona volontà. Sì, quello di andare in campagna a spaccarmi le perchie, come dice Michele Monopoli, l'influencer che ormai conosciamo tutti. Vabbè, hai reso l'idea. Ciao ex Monopoli con paesana. No, io resto monopolitana nel DNA. Attenzione. Sport, quando ero più giovane, poi mi sono impigrita. Rita da Brindisi, buongiorno a te, buona mattinata. Vedi, la capisco, perché la pigrizia purtroppo, io per esempio quando fa freddo faccio una fatica, eppure dovrebbe essere più semplice, invece no, vado in letargo. 347-7272-274 per i vostri messaggi, le vostre note vocali. Fate attività fisica, fate qualche sport. Quale?

0: Vabbè, ho capito. Vai, vai.
1: Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Radio Selene.

0: Marco Gabbani. Allora torniamo sulla questione sport tra poco, perché ci sono tanti ascoltatori che hanno la loro da dire, questo mi fa davvero molto piacere. Subito le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 13 luglio 2026, pressione in ulteriore aumento. Questa giornata sarà bella sulla nostra regione da mattina fino a questa sera. Venti moderati, mari mossi, temperature massime in aumento fino a 34 gradi, minime anche in aumento.
1: Stai ascoltando?

0: 7, ripresa questa mattina su Radio Selene. Siamo in diretta, buon lunedì. Quest'oggi abbiamo cominciato parlando di attività fisica, facendoci un po' un esame di coscienza. Non fare attività fisica, a parte che ci facciamo male da soli, ma poi è un costo anche sulla sanità nazionale. E allora ho chiesto se fate qualche sport, quale sport praticate. Allora partiamo subito una nota vocale.
1: Buongiorno carissimi.
0: Ciao.
1: Allora, per me lo sport è vita ed è tutto vero. La sedentarietà fa malissimo. Fare sport non è solo per l'aspetto fisico, ma soprattutto a livello mentale e longevità. Lo pratico da sempre, ho 60 anni e proprio facendo visite mediche, per come sono, mi hanno detto che devo ringraziare lo sport.
0: Ecco.
1: Perciò ragazzi, forza e coraggio. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata ad Antonella, che intanto si sta facendo una bella passeggiata al mare, quindi a Bisceglie, mi manda anche una foto, e quindi grazie naturalmente a te. Poi un altro WhatsApp che dice: sì, pratico attività fisica da sempre, ho cambiato anche vari sport, confermo, e aiuta sicuramente il fisico, ma su questo penso siamo tutti d'accordo, poi metterlo in pratica diventa un po' più complicato.

0: Radio Selene.
1: E c'è la musica che abbiamo scelto per voi, che avete scelto Radio Selene, grazie, insieme anche in questo lunedì fino alle 9. Questo è il nostro nuovo radio, siamo già nella seconda settimana con il nuovo palinsesto di Radio Selene. Riprendiamo da Robert Palmer, poi ultimo è Fulminacci.

Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo? Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che

0: detto me, Fulminacci. Allora, io andrei a chiudere l'argomento attività fisica facendo i miei complimenti a tutti coloro che mi hanno scritto e mi hanno dato dimostrazione del fatto che comunque fanno molta attività fisica, perché aiuta il fisico, aiuta lo spirito, e quindi grazie per queste lezioni, perché noi un po' più pigri effettivamente ce le meritiamo. Un saluto ad Angelo che mi scrive da Conversano: ecco in diretta in bicicletta una, due volte a settimana, dipende, 50 chilometri uscita a 67 anni è più che sufficiente. Quindi voi non fare i complimenti ad Angelo, complimenti naturalmente da parte nostra. Nota vocale:
1: mattina, che altro c'è di meglio? Un buon giro, una bella radio, tutto il resto non conta.
0: Grazie, un buon giro e una buona radio, il resto non conta. Di lunedì mattina poi è veramente un bel complimento. Un'altra nota vocale:
2: buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io cerco di camminare quanto più possibile.
0: Brava.
2: O a piedi o in bicicletta. E questo lo faccio da circa un paio di mesi, perché ho notato che le ossa iniziavano ad arrugginirsi.
0: Oh mamma mia.
2: E quindi ci mettiamo in moto. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te e grazie anche per queste note vocali, ma che bravi che siete. Poi di lunedì, per questo ho voluto affrontare l'argomento di lunedì, per dimostrare che di lunedì ci sono tante persone di buona volontà. Grazie a tutti, continuiamo con Michael Bublé.

0: Baleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Selene, prima delle notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%, in calo i mercati asiatici.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Sridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nulla di fatto invece sul 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per la guerra in Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare a un accordo, malgrado Viktor Orbán non sia più premier dell'Ungheria.
3: La cronaca: è stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane.
2: Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale, l'accordo in maggioranza ancora non c'è. Mediazione al photo finish sulle preferenze.
3: In Cile, un membro fuori servizio della Marina alla guida di un'auto privata si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. Secondo i media locali sarebbero almeno 6 i morti e 7 i feriti. Le cause dell'incidente sono ancora da verificare. In Messico invece almeno 9 persone sono morte, tra cui 2 minori e altre 10 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nello stato di Jalisco. Un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata.
2: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista i championships. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche 100ª vittoria nei major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero 2 del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa. Sentiamolo.
4: Tutto, c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team. Come sempre, il lavoro non smette mai, no? Però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
3: E con le parole di Sinner è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già.
7: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.
11: Beach Tour 2026!
12: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Siamo a lunedì, buongiorno, che bella giornata, sì c'è il sole, l'abbiamo detto anche nelle previsioni del tempo, sarà bello un po' su tutta la Puglia, godetevela questa giornata se potete, andate al mare se potete. Noi vi accompagniamo con la musica, Tommaso Paradiso e poi David Bowie.

David Bowie dal 1984 su Radio Selene in questa nostra puntata. Voi siete mai stati a Monte Sant'Angelo, in questo comune di circa 10.000 abitanti che si trova in provincia di Foggia? È famoso, diciamo, per il santuario che c'è, quello di San Michele Arcangelo, che poi è anche meta dei pellegrinaggi, ed è difficile arrivarci perché la strada è un po' complicata, però ne vale la pena perché è un paese che ti toglie il fiato per quanto bello. E poi c'è questo santuario davvero molto molto suggestivo. Allora prendete nota, perché prossimamente, esattamente il 31 di luglio e il 1 di agosto, si terrà il raduno dei suonatori di tarantella a Monte Sant'Angelo. È la 15ª edizione, è in programma proprio il 31 luglio e il 1 di agosto. È un evento che porta nel centro storico di questa città garganica non soltanto i suonatori di tarantella, ma porta laboratori, danze, mostre, concerti dedicati proprio alla musica popolare del sud. Quante volte abbiamo parlato dello spopolamento, questo fenomeno che colpisce molti territori del mezzogiorno? E spopolare un paese significa non soltanto perde gli abitanti questo paese, ma perde la memoria, perde i gesti. Quindi questi appuntamenti come questo raduno rimette in circolo le relazioni, riapre gli spazi, riaccende la presenza, riporta proprio le persone nelle strade, nelle piazze, nei chiostri, nei luoghi, proprio perché arrivano davvero da ogni parte della Puglia per partecipare a questo raduno dei suonatori di tarantella. Ed è in qualche modo una risposta, no? Culturale di questo fenomeno brutto che è appunto lo spopolamento, e quindi si trasforma in qualche modo il centro storico in uno spazio pieno di gente, finalmente si torna a condividere. Quindi 31 luglio e 1 di agosto c'è tempo, avete il tempo per organizzare una bella gita fuori porta.

su Radio Selene. Quanti stanno facendo colazione in questo momento al bar, a casa? Quanti si sono alzati un po' più tardi? Beh, insomma, diciamo pure che il non andare i figli a scuola, se parliamo di famiglie con bambini, con figli che ancora dipendono dai genitori, ha allungato un po' i tempi, no? Non ci si alza più prestissimissimo. Di questo sono un po' dispiaciuta, perché alle 7:05, cioè, magari state ancora a dormire. Però noi cominciamo tutti i giorni alle 7:05, sappiatelo. Adesso Jack Jones.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Radio Selene.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
7: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Aguilera e Missy Elliott, venne fuori questa cover di Car Wash, una canzone tra l'altro nel 1976 dei Rolls Royce, quindi cover si dice in questi casi, no? Quando viene ripresa. Allora, riprendiamo invece l'argomento che abbiamo trattato all'inizio della nostra puntata questa mattina, magari non c'eravate. Abbiamo parlato di attività fisica, non farla è anche un costo per la sanità, questo l'abbiamo detto, però dobbiamo pensare prima a noi stessi, no? Fare attività fisica effettivamente fa bene a noi, al nostro corpo, al nostro fisico e alla nostra mente, e gli italiani purtroppo sono parecchio pigri, i numeri sono alquanto inquietanti, cioè dobbiamo comunque sollevare il problema. Bisogna fare attività fisica, abbiamo presentato tanti ascoltatori che fanno attività fisica, abbiamo ascoltato le loro voci, sarà tutto disponibile nella sezione podcast se più tardi vorrete riascoltare la nostra puntata. Ci arrivano anche delle proposte per la Regione Puglia, magari qualcuno ascolta e coglie. Lui è Eugenio di Lecce.
1: Buongiorno, io volevo dire, anziché andare a buttare tanti miliardi ogni anno per le cure sanitarie, e secondo me bisognerebbe dare un bonus alle palestre, alle piscine, a tutte le attività sportive per favorire le persone ad andarci. Meglio secondo me andare a spendere 50 euro al mese in una palestra, sempre col bonus dato dallo Stato, anziché andare a spendere miliardi per andare a curarti, no? Con la clausola che se tu devi andare e vuoi usufruire del bonus dell'attività fisica, ci devi andare minimo 3 volte a settimana. Se tu non vai 3 volte a settimana, ci devi mettere questo obbligo. Se tu non vai almeno 3 volte a settimana, io ti sospendo il bonus in automatico.
2: Radio Selene. Quando

Radio Selena nella parte conclusiva del nostro appuntamento, perché già dalla scorsa settimana chiudiamo un po' prima, tra poco ritroverete gli Adarpa, poi Rebecca Epifani, insomma tante voci anche nel pomeriggio, quindi molta compagnia da parte nostra. Torniamo a parlare di Madonna Ciccone, torniamo a parlare di lei perché c'è un singolo nuovo a pochi giorni di vita, esattamente è stato pubblicato il 10 di luglio. Io in realtà ho letto che c'è all'interno di questo nuovo singolo anche il riconoscimento di Walk on the Wild Side di Lou Reed, però a me, come l'ho ascoltata la prima volta, ha ricordato Vogue. Vabbè, ognuno poi delle canzoni ne fa un uso personale, un'interpretazione personale. Intanto la riascoltiamo nel nostro spazio novità di questo lunedì mattina su Radio Selena. Madonna.

0: Marti Beltrani ha presentato la stagione artistica 2026 con grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bach Baccarat. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja e riarrangiati dallo stesso Milici e brani poi del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selene.
1: Emma Marrone con Fabri Fibra e poi Saldavinci, queste le prossime due canzoni. Grazie intanto a chi ha scelto Radio Selene e a chi ha iniziato la mattinata con noi, con me. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Domattina si torna 7-5. Buona giornata da Maria.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccoci qui, miei cari, buongiorno, bentrovati. Beh, non è poi da tanto che non ci sentiamo, perché ieri mattina, insomma, siamo stati insieme prima del grande appuntamento con il Beach Tour 2026, che anche, insomma, ieri è stato un successone. Quindi grazie a tutti voi che ci siete stati, che avete partecipato, che vi siete divertiti. Intanto oggi buongiorno a voi che avete deciso di essere dei nostri. Quindi da questo momento è fino alle 11 io sarò con voi. Io chi? Ma sono la Ilia D'Arpa, ma buongiorno. E allora anche oggi vi consiglio di mettervi comodi ovunque voi siate, di rilassarvi, di vivere questo lunedì con leggerezza, perché alla musica ci pensiamo noi. E quest'oggi abbiamo deciso di iniziare il nostro appuntamento salutando Silvio Tempesta dall'altra parte, che per voi suona immediatamente la prima canzone.

inizia? No, ditelo, ditelo, ditelo, chi ben inizia? Ecco noi di Radio Selene, Nessun Dolore dal 1978, era Lucio Battisti. Buongiorno 9 un primo.

0: Oh my soul, Bruno Mars qui su Radio Selene. E adesso attenzione perché è arrivato anche il momento dell'informazione, in questo caso le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Portare solidarietà e vicinanza a tutta la cittadinanza. E la nota del Quirinale per spiegare la presenza ieri ad Andria del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha presenziato alla cerimonia organizzata in occasione del decennale della strage ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016 sulla tratta binario unico Andria-Corato della ferrotranviaria. Mattarella ha rivolto in privato parole di conforto ai parenti delle 51 vittime. Alle 11.05, ora esatta in cui avvenne lo scontro frontale dei due convogli, è stato osservato un minuto di silenzio seguito da 23 rintocchi di campana. Una voce ha letto i nomi delle persone che persero la vita nel tragico incidente. Il presidente Mattarella ha poi ascoltato i parenti delle vittime trattenendosi a lungo con alcuni di essi. Non sono mancati momenti di grande commozione. Presenti il governatore pugliese Antonio De Caro e la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. L'ascoltiamo.
3: 23 persone non muoiono per fatalità, muoiono per responsabilità precise. Con la loro morte, di certo, è morta la fiducia che dobbiamo faticosamente riconquistare. È morta la sicurezza che ogni comunità deve ai suoi figli, proteggendoli uno ad uno, ma non deve più morire, mai più.
2: E ieri cerimonia di commemorazione di Michele Fazio, quindicenne ucciso per errore 25 anni fa nella faida tra clan rivali di Bari. Quel sacrificio umano ha permesso alla città di cambiare forse la sua storia, lo abbiamo detto tante volte, qui dove siamo noi stasera, forse 25 anni fa, non ci saremmo potuti stare perché la criminalità di questa città teneva in ostaggio Bari Vecchia e si sentiva proprietaria di questi vicoli, a tal punto da sparare per strada e uccidere un ragazzino che stava tornando a casa, ha sottolineato il presidente della regione De Caro. Non molliamo, ha continuato, perché basta poco per perdere tutto quello che abbiamo conquistato. Queste strade, Bari Vecchia, il coraggio di non girarsi più dall'altra parte. Questa è la promessa che dobbiamo fare oggi a Michele, così come è successo il 12 luglio 2001. Non ci gireremo più dall'altra parte, ancora evidenziato De Caro. Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite, tra cui un trentenne in gravi condizioni in un incidente avvenuto domenica notte sulla tangenziale in direzione Corato. Si è conclusa la raccolta fondi promossa dall'associazione Babele a sostegno della famiglia di Bakary Sako, il giovane bracciante maliano ucciso nella città vecchia di Taranto all'alba del 9 maggio mentre si recava al lavoro nei campi. Lo rende noto la stessa associazione spiegando che sono stati raccolti complessivamente circa 30.500 euro, somma interamente trasferita ai familiari della vittima. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
6: Beach Tour 2026.
7: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
8: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui a

dimmi, ditemi, ditemi, ditemi, ma d'estate voi siete ancora a dieta? C'è chi segue la dieta anche d'estate, che fa delle rinunce pazzesche? E allora, attenzione, perché gli esperti dicono che non bisogna d'estate rinunciare a tutto. Ok, va bene, magari prendiamo quel chiletto 1, 2, 3, insomma, in più, però insomma non bisogna fare delle grandi rinunce. C'è ad esempio chi rinuncia al gelato, no, per paura di ingrassare. Allora, attenzione, perché sempre gli esperti dicono che se scelto con equilibrio può tranquillamente trovare spazio nella dieta estiva, così come anche l'anguria, che tra l'altro è ricchissima d'acqua, vitamine, sali, minerali ed è l'ideale per combattere il caldo. Quello a cui invece bisognerebbe fare molta attenzione sono le bibite gassate, quelle zuccherate, che dissetano solo all'apparenza e in realtà aggiungono tante calorie inutili. Quindi meglio acqua e tè freddo senza zucchero e spremute naturali. L'aperitivo può mancare, l'aperitivo d'estate? Sì, ma sempre gli esperti dicono semplicemente che non bisogna trasformarlo in un'abitudine quotidiana, quindi una o due volte a settimana possono andare bene, magari scegliendo stuzzichini più leggeri come verdure, olive, una piccola porzione di frutta secca al posto invece di patatine e fritti, e quindi godersi l'estate senza avere paura di mettere su troppi chili. Siete d'accordo con noi? Fatecelo sapere.

Secret. E allora stiamo parlando di diete anche d'estate. Mamma! Ah, d'estate a cosa proprio non riuscite a rinunciare?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Coca-Cosa, Coca-Cola, tutte quelle bollicine, è proprio di questo che stiamo parlando, delle bibite gassate. Perché? Perché gli esperti dicono che soprattutto d'estate, se non vogliamo poi rischiare di trovarci a fine stagione con quei 3, 4, 5 chili in più, bisognerebbe rinunciare proprio a tutte quelle bibite gassate, insomma, giusto per intenderci. A cosa invece non riuscite proprio a rinunciare? E allora voglio salutare Filomena da San Vito dei Normanni, quindi siamo in provincia di Brindisi, ma anche Lello dalla provincia di Cosenza. Loro non rinuncerebbero mai a una bella fetta di anguria ghiacciata. Sono d'accordo, l'anguria, ma chi è che non mangia l'anguria d'estate? Anna da Lecce dice: io non rinuncio all'aperitivo sul mare, magari al tramonto, anche perché è il momento più bello della giornata, così come anche Angelo da Trani non rinuncerebbe mai all'aperitivo. E ancora vogliamo salutare Michele da Taranto che dice: granita al limone, altro che bibite gassate. Beh, insomma, com'è che poi si può rinunciare, che ne so, al classico caffè leccese, caffè, ghiaccio, latte di mandorla, d'estate veramente è una delizia. Se, rimanendo sempre nel Salento, c'è Nando che di Squinzano, siamo in provincia di Lecce, lo dice, ha ragione, possiamo mangiarle anche d'inverno, ma d'estate hanno un sapore tutto speciale. Stiamo parlando delle frise, per noi salentini le frisegge. Sono d'accordo con te, grazie Nando. Se ne avete altri, 347 7272 274. Now Bob Sinclair e Xis.

Fernando, che è della provincia di Lecce, noi parliamo insomma di frise, sappiamo che ci piacciono tantissimo, soprattutto d'estate, e lui ci ha così lanciato una ricetta per provare la frisa. Allora, lui dice: provatele con pomodoro, olio, sale, rucola e maionese. Nella bocca le papille gustative organizzano il carnevale di Rio de Janeiro. Buone, saranno buone, ma per chi è a dieta la maionese, Nando! Però hai ragione, magari qualche volta si può anche fare. Adesso, a proposito di paesi, arriva Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Sono le 9:49, questa è Radio Selene. Come sempre noi vi accompagniamo con la nostra musica. Vi dico subito che in arrivo c'è Maze, Salmo e Colapesce. Subito con noi invece Harry Styles.

Piccola pesce, cattive abitudini. Adesso ascoltatemi bene, siete dei fan dei Depeche Mode? E allora questa notizia sicuramente è per voi. Perché dico questo? Perché la band ha annunciato l'uscita mondiale del film Depeche Mode M, che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 28 di ottobre. Il documentario, tra l'altro, racconta i 3 concerti sold out tenuti a Città del Messico

vita, della morte e della rinascita, intrecciandoli con la cultura messicana. Che bello, che insomma sarà veramente una grande occasione per tutti i fan rivedere sul grande schermo Dave Gunn, Martin Gore e insomma parlare anche di

0: Radio Selene. E adesso fermiamo per una manciatina di minuti anche la musica, perché è arrivato il momento di dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro Teheran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano le navi, sono malati, ha commentato Trump. Secondo il ministro degli esteri Abbas Araghchi, i recenti attacchi americani hanno vanificato tutti gli sforzi volti a ristabilire la pace nella regione.
2: La Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite, intanto a seguito di diversi attacchi con droni che hanno colpito la regione di Mosca in Russia. A Parigi oggi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky.
3: La cronaca ci porta a Bologna, dove un uomo di 82 anni avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro sua moglie Gianna di 86 anni, uccidendola. L'arma, regolarmente detenuta, è stata poi utilizzata dall'82enne, che l'ha rivolta contro se stesso uccidendosi. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'uomo potrebbe essere stato spinto all'estremo gesto dalla grave malattia di cui la donna era affetta.
2: Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok in Thailandia, avvenuto nelle prime ore di oggi, ora locale, ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.
3: Cinema in lutto. È morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
2: La musica in chiusura al nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera. L'album ha raccolto oltre 20 milioni di ascolti on demand, mentre tra copie fisiche e digitali sono state vendute 114.000 unità, il miglior dato dal 2012.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
1: Radio Selene.
0: Vola, vola, vola, il tempo corre inesorabilmente, ma noi siamo sempre qui a raccontare, a parlare di questo lunedì 13 di luglio e come sempre accompagnati anche da tanta buona musica. Ora Giovanni

Piero e Cinzia qui su Radio Selena. Adesso parliamo di tradizioni e c'è una tradizione che tanti ragazzi aspettano con ansia, che poi è il viaggio dopo la maturità. Dove andare? Cosa fare di bello? Allora, stavo leggendo che per anni, insomma, la meta dei sogni dei ragazzi è stata l'estero, no? Quindi, che ne so, Ibiza, Grecia, Croazia, le grandi capitali europee. Ma quest'anno qualcosa sta cambiando, perché secondo le ultime tendenze la generazione Z sta riscoprendo l'Italia e soprattutto la Puglia. Sempre più neodiplomati scelgono il Salento, il Gargano, le nostre coste per festeggiare così la fine della scuola insieme agli amici. E voi direte: beh, perché proprio il Salento, perché proprio la Puglia? Ma lo dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando in questo momento, ai turisti. Vogliamo parlare del nostro mare cristallino, di serate all'aperto, di buon cibo, ma anche della possibilità, insomma, di vivere esperienze autentiche senza prendere aerei, affrontare lunghi viaggi. Insomma, lo sappiamo, la Puglia è ormai diventata una meta internazionale, capace di offrire veramente spiagge spettacolari, borghi meravigliosi, musica, divertimento e la nostra accoglienza, quella che ci rende veramente unici.

0: Eccoci qui, come sempre, siete pronti perché noi parliamo del
1: Beach Tour 2026.
0: Proprio così, e anche ieri è

cose che ci sono. Allora mi raccomando, come sempre noi vi consigliamo vivamente di informarvi, di andare sul nostro sito radioselene.it, scoprire la data più vicino a voi per vivere con noi un'estate indimenticabile. E allora attenzione, perché come sempre io voglio ricordarvi dove saremo domenica prossima, 19 luglio, saremo al Lido Go Go, Campo di Mare, San Pietro Vernotico. Ma vi do anche qualche piccola anticipazione: 2 giorni sul Gargano, martedì 11 agosto Lido Blue Marine Rodi Garganico, mercoledì 12 agosto Centro Turistico San Nicola Peschici, località San Nicola, e saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Vivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

13 luglio, e per chi non lo sapesse, si celebra il World Rock Day, la giornata mondiale del rock. E non è una data scelta a caso, perché questo è un omaggio a uno degli eventi musicali più straordinari della storia. Chi ricorda il Live Aid, il grande concerto benefico del 13 luglio 1985, organizzato da Bob Geldof e Mijuri per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia, quando la musica può fare veramente qualcosa. Io ricordo perfettamente, insomma, questi due stadi, uno a Londra, uno a Filadelfia, collegati in diretta. Mamma mia, sul palco salirono artisti che hanno scritto la storia della musica, quindi parliamo dei Queen, David Bowie, U2, Elton John, Madonna, Led Zeppelin, Paul McCartney, Mick Jagger, Tina Turner e tantissimi altri. Pensate, si stima che oltre 1,5 miliardi di persone seguirono l'evento in tutto il mondo. Altra cosa da ricordare fu che proprio lì Freddie Mercury e i Queen regalarono quella che ancora oggi viene considerata una delle esibizioni dal vivo più belle di sempre. Poco più di 20 minuti, entrati veramente nella leggenda. E quindi per tutti voi che amate il rock, buona giornata a tutti quanti voi. Adesso con noi Sienna Spyro.

bisogna essere un pochino gelosi, ma senza esagerazione. Dirotta su Cuba dal 1994 con Gelosia. E poi c'è chi non si ferma mai, perché da novembre partirà un nuovo tour nei teatri italiani, da vedere con le canzoni più belle in assoluto, quelle del passato ma anche quelle recenti, quelle attuali. E allora stiamo parlando di Malika Ayane con Una Possibilità.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Eccomi, pronta per rivivere questa nuova settimana in vostra compagnia. Buon lunedì, amici, buon lunedì, con l'evidenziatore anche questo, lo sottolineiamo, buon lunedì. Ricomincia una settimana anche se non ci siamo mai lasciati davvero del tutto, perché ieri eravamo in diretta dal Beach Tour da Taranto San Vito per una nuova tappa di questo tour che vi invita a venirci a trovare sulle spiagge, ma quando non potete venirci a trovare, veniamo noi a trovare voi, nelle vostre vite, nelle vostre auto, al lavoro, nei negozi, nei centri commerciali. Siamo un po' ovunque, basta sintonizzarsi su Radio Selene e saremo insieme. Con me questa mattina sino alle 13 Rebecca Epifani, grazie a Dilia D'Arpa per avermi passato la linea e grazie a Silvio Tempesta che anche oggi seguirà e curerà tutta la parte tecnica. Siamo pronti magari con un secondo caffè a dare avvio alla seconda parte di questa mattinata e allora partiamo!

0: In questo modo ci diamo il buongiorno in questo lunedì mattina che apre la nostra mattinata e la nostra seconda parte di questa mattinata insieme. Ed ora le informazioni e gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La settimana comincia come è iniziata la precedente e a mia memoria è tante dalla fine di febbraio, con le notizie di guerra, di una recrudescenza del conflitto quando si sperava che la tregua potesse reggere. Rinuncio a dare ancora una volta le notizie di giornata, della mattinata, perché sembra veramente di mandare in onda i 100 secondi di una settimana, due settimane, tre settimane fa. La questione di fondo resta la stessa, che non c'è un momento di pacificazione tra Stati Uniti e Iran, perché non c'è la volontà probabilmente di pacificazione. È come se tutte e due le nazioni, tutte e due le leadership, avessero capito che è quasi conveniente questo stato di bellicosità permanente, questo stato di conflittualità che permette però l'apertura delle trattative, che tiene aperte canali indiretti di dialogo. Ma questo è terrificante. Le guerre di lunga durata, le guerre a basso voltaggio o ad alti e bassi, sono le guerre più pericolose perché si incistano non solo nelle relazioni internazionali ma nella coscienza collettiva. E io mi rendo conto che già questa mattina, all'ennesima settimana che inizia con notizie di bombardamenti lungo la costa iraniana, di contrattacchi verso il Bahrain e il Kuwait, la sensazione per tanti di noi è la stessa, ancora come un déjà vu, come dire vabbè, lasciamoli al loro destino, che è appunto la cosa più pericolosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Un'ora?
5: No.
4: Un giorno?
5: No.
4: Un mese?
5: Fuochino.
4: Non mi dire, 2 mesi!
5: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
1: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Nuovi infissi, nuova vita.
12: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
11: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Così la seconda parte, anzi la terza parte di questo lunedì mattina, perché già Margherita ci ha dato il primissimo buongiorno a seguire Ilia e io arrivo come terza voce che vi dice: mi raccomando, questa settimana è appena iniziata ma con la musica andrà meglio. Arriva Gaia.

0: Brothers con questo singolo del 1978, che poi è una cover dell'omonimo successo del 1967 cantato dal duo Sam and Dave. Appena ascoltato questo brano su Radio Serena e buon lunedì mattina, amici. Innanzitutto, come state? Il termometro della vostra pazienza è alto o basso? Perché all'inizio della settimana dovremmo tutti sentirci più riposati, più calmi. Chissà perché ci sentiamo esattamente all'opposto. Perché? Perché il weekend ci devasta così profondamente? Non lo so. Comunque, io vorrei, per alleggerire un attimo lo stato d'animo, iniziare subito con la domanda del giorno, un tema che vi può riguardare, giochiamo di fantasia. E voglio immaginare, speriamo non accada mai, no? Però, che ad un certo punto della nostra vita ci tocchi perdere la memoria, cose che succedono anche nei film, ci basano delle trame intere. Ecco, immaginate di perdere la memoria ora, in questo momento in cui siete consapevoli di questa potenziale possibilità. A chi affidereste il compito di raccontarvi chi eravate? Cioè, dovendo scegliere una persona che vi racconti chi eravate nella vita, chi scegliereste? No, perché è una cosa importante. Se ci pensate, nessuno forse ci conosce proprio a fondo. Cioè, i nostri genitori, sì, ma forse fino ad un certo punto della nostra vita, quando ci hanno in casa H24. Poi subentrano le amicizie, coloro con cui fai serata, le amicizie più strette che sanno i tuoi segreti, quello che hai passato, quello che hai affrontato, gli amori, le speranze perdute, tutto quello che accade. Quindi è un compito effettivamente molto difficile di decidere chi, che non siamo noi, quindi un'altra persona al di fuori di noi, possa raccontarci però noi chi eravamo. È domanda difficile questa mattina, me ne rendo conto, però voglio giocare con voi. E allora, pensateci adesso, se doveste chiedere a qualcuno di raccontarvi chi siete domani, in cui doveste perdere la memoria, chi scegliereste? 347 72 72 274. Voi iniziate a pensarci, intanto noi ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.
1: Con gli occhi.

Vedi, questo è il brano di Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Selene. Dunque, giochiamo con la fantasia e allora vi ho chiesto proprio questo: se un giorno doveste svegliarvi senza memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi eravate? Cioè, chi è che vi conosce ad oggi così bene da potervi raccontare chi siete, chi eravate, se un domani doveste svegliarvi senza memoria? Sì, lo so, è un'ipotesi bizzarra, però è anche un modo per capire chi è che ci conosce veramente attualmente nella nostra vita, familiari, parenti, amici. C'è qualcuno che potrebbe avere il compito di raccontarci tutto di noi? Questo potete iniziare a scrivermelo, come hanno fatto Giada, per esempio, che dice: io non affiderei a nessuno questo compito perché nessuno mi conosce come io conosco me stessa. Di fatto ho un diario su cui annoto delle riflessioni, dei pensieri, ed è probabilmente che è lì che mi andrei a cercare. Invece, più attaccato all'attualità, mi viene da dire, c'è Simone che ci dice: oggi ci sono i social, probabilmente è lì che potremmo avere un po' un'idea di chi eravamo, con tutto quello che pubblichiamo tra foto e video, almeno potremmo farci un'idea. Anche se mi viene da dire, Simone, quello che pubblichiamo sui social è sempre, secondo me, una mezza verità di quello che siamo. Per cui, occhio, voi continuate a dirmi la vostra al 347 7272 274.

0: parliamo anche di spettacoli, di teatro, di bellezza. Il programma della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani stupisce sempre di più con eventi che spaziano dalla musica alla fotografia, passando per il teatro e l'arte. Mostre, concerti, presentazioni di libri e iniziative speciali fino al 1° ottobre. Scoprite di più sui social, su palazzobeltrani.it e sul numero WhatsApp Business 392 38 92 767. Prossimi eventi in programma. Sabato 6 settembre alle ore 21, Algoritmo, il nuovo spettacolo teatrale di Raffaello Tullo e Martina Salvatore. Immaginate un futuro in cui un robot umanoide può cambiare la vostra vita. Nasce così uno show ironico e sorprendente. Musica, tip-tap, poesia, magia, ritmo e risate per raccontare il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale. Domenica 7 settembre alle ore 21, Discoverland, con Pier Cortese e Roberto Angelini, un duo che reinterpreta i grandi classici italiani e internazionali con uno stile unico tra chitarre, voci ed elettronica. Un live intimo, sperimentale ed emozionante. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.

0: e il mare. È difficile come scelta, vivere senza mare, soprattutto noi pugliesi che lo amiamo. Mi sentirei in difficoltà. Comunque mi ci stiamo immaginando un'ipotesi, un po' strana, che non ci auguriamo, così è per gioco, per stemperare un po' questo lunedì. Se doveste mai perdere la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi eravate? Oggi che siete consapevoli e potete scegliere qualcuno. Vediamo un po' che cosa ci state raccontando. Costanza, nota vocale.
1: Ciao Rebecca, io sono una mamma di tre ragazzi. Secondo me i nostri figli, specialmente la femmina, perché una mamma si confida più con la femminuccia che con un maschietto. Io affiderei specialmente ai miei tre figli, ma specialmente alla femminuccia. Ciao, buon inizio di settimana, buona giornata.
0: Ma buona giornata a te, quindi Costanza sceglierebbe i suoi figli. Effettivamente non avevo pensato all'ipotesi contraria, perché i figli si affidano molto alle mamme, ai papà, però ad un certo punto secondo me i genitori perdono qualche frammento della vita. Però i genitori forse hanno nei figli, sì, le persone che li conoscono meglio. Mi piace come risposta. Comunque molti sono concordi sulla mamma, qualcuno dice qualche procugino con cui si ha un rapporto molto affiatato, anche amici stretti, alcuni si affidano agli amici stretti. Io metterei in campo anche i fratelli e le sorelle, perché sono comunque le persone che crescono con te e vivono più o meno quello che hai vissuto tu, sia in famiglia che fuori dalla famiglia. Qualcun altro si affida alle foto. Insomma, continuate a dirmi la vostra se vi va al 347 72 72 274. Intanto arriva un altro artista che ho imparato ad amare particolarmente durante questo inverno, non che prima non fosse già tra i bravi. Tommaso Paradiso.

0: Giulia, un giorno mi piacerebbe affrontare la tematica di tutte le persone che vengono nominate nelle canzoni. Questa era appunto Giulia. E voglio salutare invece Giovanna, che è lì che sta organizzando il trasloco. Che fatica, guarda, se ci penso, i traslochi sono di una fatica immensa. Fa i pacchi, disfa tutto, poi dovrai rifare tutto nell'altra casa. Veramente a te un grande abbraccio e la nostra compagnia della musica. Che a proposito, in queste circostanze potete ascoltare anche dal telefono scaricando l'app, ve lo ricordo. L'ultima canzone, novità.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: 77272274. Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon lunedì mattina e buon inizio di settimana soprattutto a tutti coloro che sono con noi qui su Radio Selene, dove tra poco ascolteremo Ricci Family con American Generation, un po' prima Annalisa con Euforia, ma ripartiamo da Selena Gomez con In the Dark.

tra l'altro il biopic sulla sua vita è stato apprezzatissimo e se non lo avete visto, mi raccomando, recuperatelo. Buongiorno da Radio Selene, sono le 12:01.

0: questo brano di Bruno Mars salutiamo tutti coloro che stanno lavorando e anche coloro che hanno appena finito di lavorare, come Gianmarco che è in ascolto. Buongiorno e buon lunedì. Per voi tutti le informazioni, e quindi arriva il nostro GR.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli, ha aggiunto Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio di oltre il 4%.
2: Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere del 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia.
3: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione, tentata estorsione ed armi illegali con l'aggravante mafiosa. Per gli altri accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
2: La politica, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze. Lo si apprende da fonti della maggioranza. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati. Emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega.
3: Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online. Quello su cui siamo d'accordo, ha detto, è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possono accedere ai social, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli, ha dichiarato la von der Leyen.
2: Il tennis in chiusura. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev. Ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15esimo posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna 2 posizioni, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22 e scende al numero 68.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Radio Selene.
0: E ancora buon lunedì 13 di luglio, devo dire che sta volando sempre dal punto di vista soggettivo anche questo mese. Benvenuti su Radio Selene, tra poco ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, ma soprattutto

Nel 1997 suonava per la prima volta questo brano ed oggi nel 2026 siamo ancora qui ad ascoltarlo e ad emozionarci ogni volta che passa in radio. Felici di averlo trasmesso. Buongiorno e buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Parlavamo di questa ipotesi remota, anzi remotissima, che non auguro a nessuno così. Se dovessimo mai perdere un giorno la memoria, a chi affideremmo il compito oggi di raccontarci chi eravamo? Cioè chi è che ci conosce così bene da poterci spiegare chi eravamo? Molte risposte, ecco, concordano sulla mamma. Siete tutti d'accordo che la mamma è la persona che ci conosce di più? Poi salutiamo Jennifer che dice, se un domani dovessi perdere la memoria, mi farei raccontare chi ero dalle mie sorelline, che si chiamano Crystal ed Alice. Tra l'altro complimenti, tre nomi originali, Jennifer, Crystal ed Alice. Quindi una scelta anche in questo caso che ricade nell'ambito familiare. A proposito di famiglie, io penso che qualcuno di voi, se avessero la parola, sceglierebbe il proprio cane per farsi raccontare chi è, no? Perché i cani ci conoscono benissimo, ci stanno accanto, ci sostengono, gli manca solo la parola. E a proposito di cani, arriva un dato a Bari che non voglio dire che è allarmante, però comunque denota un grande cambiamento culturale. Da inizio anno, infatti, pare che anagraficamente siano state registrate 898 nuove nascite, quindi sono arrivati in casa nelle famiglie baresi 898 nuovi bambini e sono arrivati contemporaneamente 803 nuovi cani. Quindi pare che il numero di cani stia eguagliando le nascite. È un dato che un po' ci dovrebbe preoccupare, nel senso che sarebbe bello che arrivassero anche tanti bambini, ma tra poco il numero di cani potrebbe superare il numero di bambini. Questo denota da una parte un problema, dall'altra parte anche come siamo ben predisposti nell'accogliere i cani come membri delle proprie famiglie. E questo è un dato molto molto bello. Che cosa ne pensate? Tra poco continuiamo a parlarne perché abbiamo dei numeri da analizzare insieme ed è comunque un qualcosa che ci fa riflettere. Cioè, mi chiedo, a volte si prende un cane perché si ha anche il timore della responsabilità di avere un bambino, laddove naturalmente non ci sono problemi che ci impediscono di vivere.

accomodare un argomento che comunque ci fa riflettere, e mi ha colpito questo articolo che aveva questo titolo: neonati e cani, stessi numeri, perché i bambini nati quest'anno sono 898, i cani adottati o comunque che sono entrati a far parte delle famiglie baresi sono 803 e stanno aumentando sempre di più. Perché una famiglia, laddove, lo sottolineo, non ci fossero problemi che impediscono di vivere la nascita di un bambino, perché purtroppo a volte c'è questa concretezza, chi vorrebbe un figlio ma per diverse difficoltà non può averlo, invece chi può scegliere, come mai sceglie di avere un cane piuttosto che un figlio? Io penso questo, penso che l'amore che un cane ti può dare può essere paragonato a quello filiale, scusate se lo dico, ma ho provato un amore per un cane che è smisurato, quindi capisco questo. Però mi viene anche da pensare che un cane ad un certo punto a casa da solo lo puoi lasciare, un neonato no, e quindi spesso sono i servizi che mancano e che scoraggiano le famiglie. Quindi che si può fare?

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

questa sera, niente di che, Noemi, è lunedì, quindi cerchiamo di andare a letto il prima possibile per affrontare una settimana che è ancora bella che lunga. Detto ciò, stavamo parlando di questo cambiamento culturale. In quel di Bari, ma in Italia in generale, si denota un aumento del numero di cani che entrano a far parte delle famiglie e meno, sempre di meno, sono i bambini che nascono. Laddove si può scegliere, questo lo sottolineo, perché accade questo? Perché una nuova famiglia, un nucleo, decide di prendere un cane piuttosto che provare ad avere un bambino, laddove si può scegliere, lo sottolineo. Bene, il problema spesso sta nei servizi ed è anche a Bari che si fa questa riflessione, proprio l'assessore alla pubblica amministrazione Vito Lacoppola, che ritiene che un passo fondamentale sarà l'investimento sui nuovi asili nido, perché lo sottolineo, lo ripeto, un cane lo puoi lasciare da solo a casa anche quando poi è piccolino, ma un bambino proprio no. Quindi per andare a lavorare, per fare tutto quello che agli adulti è richiesto di fare, ecco, un bambino deve pur stare da qualche parte se non c'è quel villaggio familiare che se ne può prendere cura. E quindi pare l'amministrazione comunale conta di avviare entro fine anno 4 nuovi nidi finanziati con i fondi del PNRR che metteranno a disposizione 170 posti in più. E ce lo auguriamo questo, perché chi vuole avere un bambino possa sentirsi più al sicuro e possa permettersi di vivere questa esperienza senza la paura del "e poi a chi lo lascio?"

nel nostro lunedì, ancora così voglio augurare una buona giornata a tutti coloro che sono in auto invece, perché faranno il turno pomeridiano. Come va col caldo? Come va oggi? Non lo so, perché io oggi questa mattina sono al fresco dell'aria condizionata dopo il beach tour che ci ha quasi sciolto per il caldo che faceva. Oggi si gioca facile facile, quindi raccontatemi come state, finché siamo in diretta ancora un po' di tempo per ascoltare Gianna Nannini e Marrakesh Americana.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno da Rebecca a tutti gli amici che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Diamo inizio a questa nuova settimana, ormai il lunedì è già in fase.

antidroga Emma Marrone, Fabri Fibra in questo nostro lunedì 13 di luglio. E ancora un buongiorno che giunga a chi è in auto e canterà questo brano insieme a me. Zucchero.

Sì, e lo abbiamo fatto, l'abbiamo cantata. Donne dal 1985, Zucchero Fornaciari, appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: siamo arrivati così alla fine del nostro appuntamento di questo lunedì mattina. Abbiamo inaugurato insieme questa settimana, lo faremo ancora ogni giorno, vi aspetto dalle 11 alle 13 qui su Radio Selene. Vi ricordo che la programmazione musicale va avanti subito dopo di me con il Vivieri Vivi, poi ci sarà Gaia, in seguito arriverà Mariano e poi sul finire della giornata anche Paola, tutti pronti a tenervi compagnia con le notizie più succulente della Puglia. E vi ricordo che subito dopo i miei saluti linea al GR con tutte le notizie dalla Puglia. Grazie Silvio Tempesta per aver guidato tutta la parte tecnica, noi ci sentiamo domani, buon pranzo a tutti e buon lunedì, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. I tentacoli della mafia nel mercato delle slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro sporco è quanto scoperto dai militari della Guardia di Finanza, che hanno eseguito questa mattina 23 misure cautelari personali a carico di altrettante persone residenti nelle province di Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi, Taranto e Roma. Sequestrati beni per oltre 60 milioni di euro. Gli indagati nell'inchiesta della Procura di Bari sono un centinaio. Puglia assediata dagli incendi. In meno di 15 giorni sono andati in fumo 972 ettari. A denunciarlo è Coldiretti Puglia. I dati sono stati rilevati grazie al monitoraggio degli incendi effettuato attraverso l'elaborazione delle immagini satellitari. E caccia ai banditi che all'alba hanno assaltato la stazione di servizio Kuwait di via Giordano Bruno a Minervino Murge. I malviventi hanno portato via la cassa automatica. Diventa un caso la presenza ieri mattina nelle acque del litorale di Bari del Boardwalk, lo yacht lungo 117 metri dell'ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta. Più che in vacanza, Fertitta si definisce impegnato in un viaggio diplomatico, un tour delle coste per celebrare il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Presenterò un'interrogazione parlamentare sul tour turistico diplomatico, l'annuncio di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e coportavoce di Europa Verde, che si chiede quanti uomini e mezzi vengono sottratti al controllo del territorio e delle coste per la sorveglianza dell'ambasciatore a bordo della sua imbarcazione e quanto costa tutto questo ai cittadini italiani. Sulle spiagge libere pugliesi diventa sempre più difficile trovare spazio e così a Torre Lapillo qualcuno ha pensato di montare una tenda grande quanto un appartamento allestita con tutti i comfort. A denunciarlo è Legambiente di Porto Cesario Onlus, che sui social diffonde le foto e sottolinea la presenza di molti rifiuti solidi urbani e sacchetti sigillati che emanano odori nauseabondi. Da Legambiente lanciano dunque l'allarme in vista dell'afflusso di un numero ancora maggiore di turisti con l'inizio delle vacanze per molti, evidenziando il rischio di ombrelloni e barbecue sulle dune. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
7: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, benvenuti, benvenuti su Radio Selene, che è splendido pomeriggio di sole qui in Puglia, lunedì 13 luglio, e siamo tornati insieme finalmente. Ciao a tutti da Gaia, insieme come ogni giorno della settimana, dalle 15 alle 17. L'ho già detto insieme? Sì, dietro i cursori in regia c'è anche Gigi Savoni, che saluto e ringrazio, e lo so che lunedì è iniziata una nuova giornata, una nuova settimana, ma noi dai, la prendiamo col piede giusto, che immaginiamo oggi? Siamo creativi, immaginiamoci al mare o in vacanza a goderci il sole. Sì, perché oggi parleremo proprio di questo, quindi anche se siete al lavoro, state studiando, siete impegnati, state sudando, perché con questo caldo succede anche, dobbiamo un attimino far carburare la mente. Però rimanete intanto con me su Radio Selene, che adesso ci ascoltiamo un classicone, sì, dal 1980, Pino Daniele, I Say Istocca.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
3: Eh sì, il pomeriggio di questo 13 luglio su Radio Selene ci regala tante emozioni musicali. Qui con voi c'è la mia voce, sono Gaia, ciao! Allora, come è iniziato questo lunedì? Perché se avete bisogno di una ricarica, adesso ascoltiamo Una possibilità di Malika Yan e subito dopo Sade, I couldn't love you more.

Sì, se la classe avesse un suono, una voce, sarebbe esattamente questa. Che atmosfera, era Sade. Benvenuti su Radio Selene, siete in mia compagnia, sono Gaia e orologio alla mano, sono le 15:16 di questo pomeriggio caldissimo. E a proposito di caldo, sole, vacanze, c'è una notizia troppo bella che io non posso tralasciare e che riguarda proprio la nostra regione. Eh sì, perché quest'anno il viaggio di maturità della generazione Z parla pugliese. Lo so che abbiamo 50.000 dialetti diversi, però parla proprio della nostra Puglia. Altro che Ibiza e Mykonos. Eh sì, perché secondo gli ultimi dati di Trainline, appena finiti gli esami, i giovanissimi hanno preso d'assalto i treni per venire qui in Puglia. Pensate che Bari è la meta preferita in assoluto di tutta Italia, con un pazzesco più 94% di prenotazioni, seguita subito dopo da Lecce con un più 69%. Abbiamo letteralmente stracciato anche mete come Rimini, la Calabria, che comunque sono molto gettonate. E come viaggiano questi ragazzi? Eh sì, gli esperti chiamano questo fenomeno flexporing, zaino in spalla, treni notturni, budget low cost e flessibilità totale, ma soprattutto rigorosamente viaggio in gruppo con gli amici. E vabbè, si muove con gli amici, diciamo, ci si muove con gli amici durante il viaggio di maturità, no? E quindi confermato, ci sarà un'ondata di ragazzi per le nostre spiagge. E allora, visto che la Puglia è già piena di neodiplomati in viaggio qui da noi, diamo un consiglio proprio noi che la viviamo 365 giorni l'anno. E quindi a voi la parola: che spiaggia o posto consigliereste ai neodiplomati per le vacanze? Qual è il luogo imperdibile secondo voi? Ditemelo con un messaggio che io vi leggo, oppure una nota vocale al 347 7272274.

Elisa, amore, è sempre un piacere ascoltarla su Radio Selene. Eccoci qui in diretta, oggi si parla dell'invasione dei giovani in Puglia per le vacanze. Leggo i vostri messaggi, c'è Filomena da Barletta che mi dice: portateli nella splendida litoranea di Ponente a Barletta, dove il tramonto è sempre uno spettacolo. E sì, io li conosco bene questi tramonti, belli arancioni, bellissimi. Ogni volta, poi tra l'altro, i colori del cielo in questa stagione sono un sogno ad occhi aperti. E invece per i giovani che vanno in Salento, vi da Roberta da Bari un consiglio: per me devono andare dritti al Lido Pizzo a Gallipoli. E vabbè, poi lì a Gallipoli si sa, il divertimento è sempre assicurato. E voi invece che posti consigliereste ai neodiplomati che vengono qui in Puglia? Continuate a mandare messaggi al 347 72 72 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: E parlando di Puglia, estate, spiagge, sì, vi devo dire una cosa. Dal 1992 per noi di Radio Selene l'estate ha un unico profumo: il sale, il mare, la spiaggia e poi la musica a tutto volume per voi e tutti i vostri sorrisi che ci danno la carica grazie al Beach Tour 2026. E sì, il nostro tour è già cominciato nelle spiagge più belle della Puglia, ma continuiamo per tutta l'estate con energia, divertimento a volontà. Immaginate le nostre postazioni, la radio in diretta in riva al mare, la musica che vi fa ballare sulla sabbia bollente, poi i giochi tutti insieme, i gadget, le risate a non finire e poi ci siamo anche noi pronti a immortalare ogni momento con foto e storie sui nostri canali social. Andate subito sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi e intanto segnate in agenda le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 19 luglio saremo a Lido Gogò, Campo di Mare a San Pietro Vernotico, ma vi anticipo già che saremo anche a Lido Murmur a San Pietro in Bevagna domenica 9 agosto. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Sponsor del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

Sì, sì, bella signora Gianni Morandi dal 1990 su Radio Selene. Ancora insieme con Gaia continuano ad arrivare i vostri consigli sulle mete pugliesi imperdibili per i neodiplomati che sono già qui da noi in vacanza o che verranno quest'estate. Sentite Lucia da Foggia, Monopoli e tutto il Salento, tutta la vita. Vero, vero, però c'è anche il Gargano, perché c'è Sonia da San Giovanni Rotondo che lancia una chicchetta. Consiglio a tutti Cala della Sanguinaria a Bieste. È un posto nascosto tra i pini e ci si arriva solo con un sentiero nel bosco. È un paradiso. E questa, devo dire, è una chicchetta soprattutto per chi ama la natura. Però c'è anche Mauro da Turi che scrive una cosa, secondo me, giustissima. Io voglio dire solo di non abbandonare i rifiuti e le cicche di sigaretta e di rispettare tutti i bellissimi posti che potranno visitare nella nostra Puglia. Eh sì, grazie a voi per tutti i messaggi. Adesso però novità musicale con Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: Mancano 12 minuti alle 16. Siete su Radio Selene, qui con me Gaia. Ciao, e un'altra ora insieme scatta fra pochissimo. Continuiamo il nostro appuntamento parlando delle nostre spiagge qui in Puglia con una bella novità. Ma adesso ascoltiamo Tiziano Ferro e Lazza con Perdono.

Selene, questo era Teddy Swims con Mr. Know-It-All. Ma ora devo raccontarvi di una storia che unisce amicizia e musica. Siamo nel 1956 e il chitarrista Kurt Perkins scrive una canzone fantastica, ma un brutto incidente d'auto lo spedisce in ospedale proprio sul più bello, quando doveva promuoverla. E sapete che fa un suo grande amico per aiutarlo? Prende questo brano, ci mette una scossa elettrica con un riff di chitarra e lo canta in televisione davanti a tutta l'America. Quel ragazzo si chiamava Elvis Presley e non solo salvò la canzone dell'amico, ma cambiò la storia della musica, suonando, cantando, muovendo il bacino, scuotendo le gambe e saltando con una carica selvaggia mai vista prima sul piccolo schermo. Alzate il volume e giù le mani da quelle scarpe di camoscio blu, cioè Blue Suede Shoes su Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Un'ora?
4: No.
3: Un giorno?
4: No.
3: Un mese?
4: Fuochino.
3: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
0: Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
12: Buon lunedì per tutti gli amici di Radio Selene. Io sono Gaia e è iniziata una nuova settimana, lo so. Il lunedì è sempre un po' pesante, ma lo leggeremo insieme qui su Radio Selene. E chi meglio della musica ad aiutarci? Ora The Wave, Jungle e subito dopo Drake con Hold On.

Going Home, una delle mie preferite di Drake qui su Radio Selene. Ma come corre il nostro pomeriggio qui? Sono le 16:17, voi siete in diretta, anzi io sono in diretta con voi. Ciao a tutti, io sono Gaia e siamo insieme a goderci questo lunedì splendido e solare. Splendido per chi è al mare, un po' meno per chi è in ufficio, però dai, voltiamo pagina per parlare di un'iniziativa davvero interessante e importante che parte proprio dalla nostra terra, perché domani 14 luglio prende il via dalla nostra Puglia la seconda edizione di Lo Psicologo in Spiaggia a Mola di Bari, nel Lido Mama Luna. L'idea, nata dallo psicologo Alessandro Jacubino, porterà il benessere mentale fuori dagli studi professionali per portarlo nei luoghi della vita quotidiana, con 10 tappe in giro per l'Italia, e si chiuderà proprio di nuovo in Puglia, Barletta, Lido Massawa, l'1 agosto. Saranno incontri gratuiti e aperti a tutti in un contesto informale, proprio sotto l'ombrellone. E attenzione, gli organizzatori ci tengono a specificarlo: non si farà terapia sulla sabbia e non si sostituiscono i percorsi clinici, ma sarà un'occasione d'ascolto per abbattere i tabù sulla salute mentale, che purtroppo sappiamo sono anche troppi, perché come dice lo stesso Jacubino, il benessere psicologico non va mai in vacanza e deve diventare accessibile e normale per tutti. L'iniziativa fa parte della campagna nazionale Diritto a Stare Bene, che ha già raccolto 70.000 firme per chiedere un'assistenza psicologica pubblica e gratuita nei territori. Insomma, un'occasione per riflettere e prendersi cura di sé anche in riva al mare. Buone abitudini da accogliere, però noi andiamo al contrario perché ascoltiamo Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

0: Salmo Mays con Cattive Abitudini, e la musica su Radio Selene continua, e adesso c'è una canzone che secondo me è nata proprio per scuotere le coscienze. 2019, i Negrita festeggiano 25 anni di carriera e salgono sul palco di Sanremo con questo pezzo, con una scarica di energia che ci ricorda che fin quando c'è la musica siamo vivi. Alzate il volume, i ragazzi stanno bene, i Negrita su Radio Selene.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine.

0: Siete su Radio Selene e ora è il momento di parlare delle protagoniste della Puglia. Sì, le grotte di Castellana, dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo. Giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Answer Me dal 1984, gli Alan Parsons Project qui su Radio Selene. È sempre un piacere ascoltarli. Oggi in questo appuntamento rimaniamo insieme fino alle 17. Ciao, io sono Gaia e parliamo un po' di tutto, dei consigli per le vacanze ai neodiplomati, al benessere sotto l'ombrellone. Ma adesso io voglio parlarvi di un record pazzesco, anche questo tutto pugliese in formato gigante. Eh sì, perché se pensavate che i pumi fossero solo dei soprammobili, beh, vi sbagliate, perché a Grottaglie è nato il pumo in ceramica più grande del mondo. Siamo entrati nel Guinness dei primati con questo pumo di 2 metri di altezza per 1 di larghezza, un'opera firmata dal maestro Giuseppe Rosa che potrete vedere al Festival della Ceramica a Grottaglie l'8 e il 9 agosto. Un'occasione unica per vedere le nostre bellezze e soprattutto fare un salto in queste botteghe artigianali. Eh sì. Vabbè, però adesso ci distraiamo un po' con la musica. Questa è Levante, dell'amore il fallimento.

Sì, sembrava appena usciti da una discoteca del 1982, anno in cui è stato pubblicato questo brano Don't Go, Lee Jesus su Radio Selene. Però facciamo un altro passettino nel passato e torniamo al 1979 con un pezzo che fece uno scandalo, ma uno scandalo assurdo sia per il testo che per la copertina, con questa statua della libertà che aveva un vibratore in mano, ecco. Gianna Nannini però ad oggi stravolge le regole e chiama Marracash per aggiornare questa canzone, per aggiornarla ai tempi nostri. E Marra ha anche confessato che all'inizio tremava all'idea di toccare un simile monumento della musica italiana, ma il risultato è pura dinamite. Quindi eccola la nuova provocatoria e attualissima America, Gianna Nannini e Marracash.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Le 16.50, il nostro viaggio tra musica e notizie finisce qui per oggi, perché domani ripartiamo dalle 15 alle 17, sempre qui su Radio Selene. Grazie a Gigi Savoni in regia, passo il microfono a Mariano Pizzarelli. Buon inizio settimana da Gaia e che la musica sia sempre

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Tutto pronto per iniziare questa nuova settimana, questa nuova giornata, questo nuovo pomeriggio praticamente insieme qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Ringrazio subito Gaia che è stata qui con voi fino alle 17, ma adesso ci sono io. Io invece ringrazio e saluto Gigi Savoni in regia, che è tornato dalle ferie, beato lui. Vabbè, cioè beato lui che ci è andato, quello è un pochino il senso. Dobbiamo mettere un sacco di musica questo pomeriggio, dobbiamo parlare anche di un sacco di cose molto interessanti, però musica, partiamo subito con questa qui.

0: Radio Seleni.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Radio Selene.
2: Beach Tour!
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Seleni.
8: 8 minuti dopo le 17, ancora buon pomeriggio, siete qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. Tra poco parliamo di gente che torna a vivere e a lavorare in Puglia, tra poco. Adesso subito Noemi e poi Barry White. Quindi dovete stare qua.

1975, eravamo proprio nel pieno della disco music. What Am I Gonna Do With You, Barry White, qui su Radio Selene. Che meraviglia, che bella, che bella, che bella, che bella, che bello poter ascoltare della bella musica, insomma, soprattutto per quanto mi riguarda, nel pomeriggio di Radio Selene. Dobbiamo parlare del tornare in Puglia, tornare nella propria regione, perché, ma soprattutto per restare, perché la Puglia è giusto, è una destinazione turistica, ma non è solamente quello, un luogo da cui si parte magari per cercare fortuna altrove. Può e deve essere un territorio in cui è possibile tornare, restare, lavorare, investire, creare anche nuove opportunità e un futuro. Ok, su questo concetto si fonda il progetto Puglia Attrattiva, e poi c'è un hashtag Marea Sinistra, ok, ideato dalla Regione Puglia con lo scopo di favorire una formazione al lavoro e all'orientamento insomma permanente, ok, grazie quindi al ritorno dei cosiddetti talenti attraverso la narrazione dei territori e la valorizzazione soprattutto di quelli che sono i comuni pugliesi, anche quelli più piccoli, ok. Ci sono due tappe di questo evento previste: il primo il 16 luglio all'aeroporto Carol Wojtyła di Bari e il 23 luglio, quindi sono dei giovedì, presso l'aeroporto del Salento a Brindisi, dalle 8:30 alle 20:30 in zona partenze, che è un po' un controsenso, cioè nel senso, siccome si torna fate gli arrivi, no? No, vabbè, si scherza ovviamente, però è una cosa molto molto molto positiva, perché è giusto che i ragazzi e non solo, anche persone che hanno già una vita avviata, possano dopo qualche tempo tornare nella propria regione. Un po' d'estate ci vuole, una canzone un po' diversa nell'estate 2026. Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Selene. Non so se magari in questi giorni andando in spiaggia, che ne so, ieri che era domenica, avete notato un bottone blu. In che senso? No, dico, un bottone blu. No, e allora, è una piccola medusa. È arrivata anche sulle nostre spiagge pugliesi. Il nome corretto sarebbe Porpita Porpita. È un piccolo disco, ok, dai riflessi azzurri, circondato da sottili filamenti blu intenso, che vive nel Mediterraneo, compresi il nostro Adriatico e il nostro Ionio. Durante l'estate può essere trasportato fino a riva, dalle correnti marine, dal vento. Non è proprio una medusa vera e propria, ok? Perché appartiene a un gruppo di animali marini che ho scoperto stamattina mentre preparavo il programma, chiamati idrozoi. Non mi chiedete di più. No, si tratta di una colonia però di piccoli individui, ciascuno ha una propria specializzazione, proprio in una funzione diversa. C'è chi è specialista nel nutrimento, chi nella difesa, chi nella riproduzione. Ok, c'è uno che semplicemente fa questo. È così blu per mimetizzarsi tra i riflessi della superficie, quindi rendendosi invisibile ai predatori. Domanda: è pericoloso? Allora, contiene delle cellule urticanti, ma il suo effetto sull'uomo è molto lieve o addirittura impercettibile. Però c'è un consiglio che mi sento di dare e lo danno gli esperti: osserviamolo, ammiriamolo, fotografiamolo, ma lasciamolo lì dove si trova. Ah, così non rompiamo le scatole a nessuno. Parlavamo di mare e dal Sudafrica arriva lei, Tyla, bravissima, bellissima, con una canzone che parla di acqua. Infatti si chiama Water.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Esatti, dall'Inghilterra arrivava questa canzone che si chiama You're Gorgeous, Baby Bird, i Baby Bird, qui su Radio Selena. E questa canzone fa parte di quelle canzoni che si dedicano ai matrimoni, ma non si capisce il reale senso, perché l'autore di questa canzone, quindi il cantante dei Baby Bird, Stephen Jones, ha affermato che il brano non è proprio una canzone pop, anzi è abbastanza, ha un testo maligno, sgradevole. Dice: se qualcuno te la dedicasse, non devi prenderla come un complimento, anche se la gente la suona ai matrimoni, perché è la storia sarcastica da un punto di vista di una modella che viene, diciamo, sfruttata lavorativamente parlando da un fotografo, quindi non è proprio il massimo. Così come la canzone Marry Me di Bruno Mars, che si dedica ai matrimoni, anche tanto in Puglia ne ho sentite, ecco, non è proprio una di quelle canzoni così cioè sono due che si ubriacano e dicono: vabbè, dai, facciamo, sposiamoci, io ci andrei molto con calma in questo modo. Invece le canzoni di questo artista sono molto dedicate al matrimonio, per esempio Tango, ma anche questa, Veleno, Tananai.

10, Antonello Venditti qui su Radio Selene con Cosa avevi in mente. Adesso è giunto il momento invece di ascoltare una canzone nuova, il momento novità qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di questo di questo cantautore che, come tanti, per esempio come Ed Sheeran, è partito dal cantare e suonare, come diremmo noi, in mezzo alla strada, e poi piano piano anche con l'aiuto dei social è diventato importante. Di chi sto parlando? Di Chris De Sarandi, che è un artista inglese che ha delle sfumature pop, c'è anche un po' di indie. In questa nuova canzone che adesso ascoltiamo racchiude il senso di libertà assoluta di un tramonto estivo con gli amici di sempre. Adesso sta facendo dei numeri pazzeschi, 7 milioni di visualizzazioni. Lui ormai è berlinese, questa voce profonda e roca, ce la gustiamo qui su Radio Selene. Good Old Days.

0: Radio Selene.
1: 50 minuti dopo le 17, sempre qui su Radio Selene, ancora buon pomeriggio da Mariano. Stiamo trascorrendo insieme questo lunedì 13 luglio 2026 con tanta musica, per esempio questa Dope di John Legend e poi So Easy to Fall in Love di Olivia Dean.

qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare indietro al 1987, diamo un po' di contesto. Michael Jackson veniva da un album, l'album più venduto della storia, ok? Quindi stiamo parlando di Thriller. E quindi nel 1987 dice: devo fare qualcosa di totalmente diverso. Già dal look divento cattivo. E cattivo sarà poi il titolo di questo album del 1987, Bad. Tra le varie canzoni meravigliose, a un certo punto ne scrive una, I Just Can't Stop Loving You, che originariamente doveva essere cantata con una donna, ok, a scelta tra Barbara Streisand, Whitney Houston, Aretha Franklin e Agnetha Fältskog, una delle cantanti degli ABBA. Però la Houston dice, non era convinta, e allora Quincy Jones, che stava orchestrando il tutto, ingaggiò Saida Garrett ed è nata questa canzone bellissima, I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson, ovviamente qui su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
9: Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene con Mariano fino alle 19. Tra poco dobbiamo parlare di regali, anche se non siamo in clima natalizio, anche se ci sono 38 gradi. Prima però musica, Dracula Remix, Tame Impala e Jenny e poi The Ego Light Cherry.

Nicola e Cherry, are you still having fun? Cioè, ti stai ancora divertendo? Noi certo, qui su Radio Selene assolutamente sì. 18:15, dobbiamo parlare un po' di regali, perché lo scorso weekend è stato meraviglioso in compagnia del Beach Tour di Radio Selene, ma il venerdì che cosa è successo? Parto da una cosa mia per poi arrivare. È sceso un mio zio dal Belgio, ok, che solitamente ci porta a tutti i parenti il cioccolato belga. E in Belgio una cosa c'hanno, la cioccolata. Salutiamo mio zio dal Belgio. Ma a un certo punto, totalmente a caso dal mio punto di vista, non me l'aspettavo, mi ha fatto un regalo bellissimo, a parte la sua presenza ovviamente. Mi ha regalato, voi direte, una bici, no, un caciocavallo. Io mi sono emozionato, è la persona più felice del mondo per un caciocavallo. È stata un'emozione incredibile. Ecco, questo, tutto questo per dire, veramente ci sono ogni tanto quei regali inaspettati che riceviamo, ok? Di cui non, che proprio non ci aspetteremo mai, e sono quelli poi in realtà che ci regalano più gioia in assoluto. E allora, non so, qual è il regalo più inaspettato che avete ricevuto? Una cosa veramente, basta una cosa piccola, ma proprio piccola piccola, non serve andare, non serve parlare di massimi sistemi. 347 72 72 274. Nel frattempo suoni un po' anni 80 per questa canzone di Tommaso Paradiso.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Selene. Si parlava del regalo più inaspettato che avete ricevuto, un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Angelica da Bisceglie, vi ho detto anche cose semplici, per esempio questa: una fotografia da parte di mio figlio, che anzi da mio figlio, sì, che è in vacanza dal papà, dato che lui odia farsi fotografare. Ecco, vedi, questa è proprio la cosa che cercavo. Poi, e qua andiamo su cose già un po' più complicate, Nicola da Ruvo di Puglia: 7 anni fa, per festeggiare i miei 60 anni, mia figlia mi ha consegnato una scatola di un gioiello al cui interno però c'era il biglietto per assistere al GP di Monza di Formula 1. Ho assistito, perché era il 2019, 7 anni fa, quindi ha assistito alla vittoria di Leclerc, bellissimo, cioè a Monza, Ferrari, tutto bellissimo. Chiudiamo con un ultimo messaggio. Allora, Lello da Belvedere Marittimo, quindi siamo a Cosenza: il regalo più bello, una bicicletta da cross comprata a Genova da mio padre quando avevo più o meno 10 anni. Beh, insomma, quando hai 10 anni una bicicletta da cross è veramente

0: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Volevo parlarvi di musica e di cultura. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ma alla fine degli anni 80 e si affacciavano agli inizi degli anni 90, i Tears for Fears Sowing the Seeds of Love qui su Radio Selene, quando sono appena passati 32 minuti dopo le 18. Allora, in un'epoca in cui le buone notizie faticano a trovare spazio, ci sono storie semplici che rimettono in sesto la nostra fiducia nelle persone e incoraggiano la speranza a fare del bene. Parla così la Proloco di Carpino. Siamo in provincia di Foggia, dove un ragazzo originario del Mali, classe 99, si chiama Sissoko, è stato autore di un gesto particolare, cioè un po' difficile da vedere oggi. Ha trovato un portafogli completo di documenti, denaro, carte di credito e si è subito attivato per restituirlo al suo legittimo proprietario in un altro paese, accanto a Carpino, a Cagnano Varano. Ok? Quindi lui si è mosso, lui è dipendente in un'azienda agricola di Carpino. Una volta ritrovato questo portafogli, ha preso ed è andato nel paese accanto facendo ritrovare tutto. Lo so che oggi fa specie, però dovremmo essere un po' più abituati a questo tipo di notizie. E vabbè, è andata così. Adesso

scriverò il tuo nome. Si chiama così questa canzone di Francesco Renga, ascoltata qui su Radio Selene. Voglio parlarvi di un giovane produttore musicale, si fa chiamare Giuli, lui è valdostano, ha fatto uscire il suo primo album, ovviamente essendo un produttore con tantissime voci, tantissimi artisti italiani. Per esempio ha riarrangiato un brano meraviglioso di Fabio Concato che si chiama Voilà, e poi ha messo tanti suoi amici al suo interno: Tommaso Paradiso, Bresh, c'è Franco 126, per esempio c'è anche Coez, ma Emma ed Elisa insieme, 13 pietre, poi ovviamente il suo immancabile Olli, con cui insomma sono cresciuti musicalmente insieme. In questa canzone, dove c'è della bella chitarra, c'è anche la fisarmonica, ha voluto far cantare un suo idolo. Siamo tutti i suoi idoli. Lui si chiama Biagio Antonacci, e anche se non lo è, in effetti stasera questa è l'ultima canzone. Canterò.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: L'appuntamento per oggi qui su Radio Selene per quanto mi riguarda è finito, ma ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19. Tra poco arriva Paola Cisternino, grazie a Gigi Savoni in regia, la parte tecnica. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti, buon inizio di settimana. Oggi lunedì sera, siamo in diretta a 18:55 minuti. Abbiamo appena salutato il nostro Mariano che è stato con voi finora. Adesso tocca a me, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21. Con grande piacere salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Tra poco anche l'argomento del giorno. Intanto cominciamo con Whitney Houston.

Si chiama How Will I Know Whitney Houston, 1985, era il primo disco di questa serata su Radio Selene. Buonasera, sono le 19 in punto.

0: Si chiama Sweet Freedom, Michael McDonald, qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La Francia e la Gran Bretagna denunciano la presenza di uno fortissimo attacco dal punto di vista informatico della Russia rispetto all'Europa. Un attacco fatto di cyber sabotatori, di spie che vorrebbero evidentemente immettere forme di pensiero affini a quella russa riguardo soprattutto alla guerra, ma non solo, e sabotare anche tecnicamente quelle che sono altre vie di comunicazione e di pensiero. È chiaro che si parla di un attacco molto rilevante, se no non si sarebbero mossi al più alto livello Parigi e Londra, e anche la responsabile, l'altro rappresentante dell'Europa per le relazioni internazionali, il super ministro degli esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas. Ma di preciso noi non abbiamo ancora visto e non sappiamo di che si tratta, e quindi è lecito ancora sospendere un giudizio. Siamo dalla parte dell'Europa, siamo da sempre, dall'inizio, da quel giorno di febbraio del 2022, dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa. Però su accuse di questo tipo c'è bisogno anche di certezze, di capire che cosa è stato fatto. È importante nel momento cruciale, cruciale dei rapporti tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, capire cosa sta succedendo. È possibile che ci sia quell'attacco, ma in questo caso, se ci fosse un cyberattacco di questo tipo, bisognerebbe che tutta l'Europa parlasse con una voce unica e chiara contro Mosca, contro il Cremlino. È il contrario di quello che dicono metà delle forze politiche italiane, ed è anche questo il problema.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Un'ora?
4: No.
3: Un giorno?
4: No.
3: Un mese?
4: Pochino.
3: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
10: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
11: Nuovi infissi, nuova vita.
12: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
11: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
13: Questa è Radio Selene.
0: 19:08 minuti, siete su Radio Selene, lunedì sera insieme fino alle 21, come sempre. Tra pochissimo svegliamo anche qual è l'argomento che abbiamo scelto per questa serata. Intanto Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla.

Si chiama S&M Rihanna qui su Radio Selene. Rihanna, ma insomma, ma quanto volevamo vedere questa donna di nuovo sul palco, ci ha accontentato a sorpresa perché si è esibita proprio ieri sera durante uno dei concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York. Jay-Z sta celebrando i suoi 30 anni di carriera con una residency, sono più o meno 3 date, credo, forse 4, no, sono 3 per la precisione. E durante lo show di ieri sera è arrivata lei a sorpresa sul palco per cantare appunto con Jay-Z. Lei ha deciso di eseguire insieme Bitch Better Have My Money, e l'ultima volta che avevamo visto Rihanna cantare dal vivo era stato per quanto riguarda il halftime del Super Bowl di qualche anno fa, esattamente 2 anni fa, e poi l'ultimo tour mondiale risale invece addirittura ad 8 anni fa. Il pubblico del concerto, inutile dirlo, era entusiasta e andato in delirio quando ad un tratto hanno visto palesarsi Rihanna in splendida forma per duettare appunto con Jay-Z. Tra l'altro non era l'unica ospite, perché durante questi 3 giorni di concerti a New York ci sono state altri artisti che chiaramente si sono susseguiti sul palco per duettare con Jay-Z. Ovviamente c'era Beyoncé, ma lì insomma c'è anche un conflitto, come dire, familiare oltre che professionale. E poi è arrivato anche Pharrell Williams, l'attrice Teyana Taylor. Insomma, sono stati giorni molto movimentati per New York.

American Girls, Harry Styles qui su Radio Selene. Non abbiamo ancora lanciato l'argomento di questa sera, lo facciamo subito. Parliamo di mare, di quando eravamo bambini, e chiaramente ci sono sempre stati, ancora ci sono, è normale, il mare è molto bello, però bisogna fare attenzione, e quando magari si è bambini si presta meno attenzione a ciò che potrebbe essere pericoloso, e lì arrivano i nostri genitori. Ora la domanda è: tra le varie regole e raccomandazioni che ogni volta che andavamo al mare i nostri genitori ci facevano, le vostre nel caso specifico qual erano? Cioè i vostri genitori cosa vi dicevano di non fare assolutamente? Parliamone insieme, saremo in onda fino alle 21 in diretta qui su Radio Selene. Il numero al quale mandare i vostri messaggi è il 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Mi piace come sei, Arabe De Palo con Nicolo Fabi qui su Radio Selene. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, regime di alta pressione sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, dal mattino e fino a sera. Le temperature massime potranno aumentare fino ai 38 gradi, venti in aumento, mari lievemente mossi.

Imagination, Imagination 1982 qui su Radio Selene. L'argomento che stiamo trattando questa sera è le raccomandazioni e le regole che avevamo noi da piccoli quando andavamo al mare, ovvero i vostri genitori che cosa vi dicevano. E da Grottaglie ci scrivete: non fare il bagno dopo aver mangiato qualsiasi cosa, anche una caramella, anche un sorso d'acqua, e tu non potevi entrare in mare dopo le 3 o le 4 ore passate. Effettivamente era una regola che vigeva moltissimo, davvero, nemmeno una caramella e tu non potevi fare il bagno. Magari avevi atteso l'intera settimana, inavvertitamente avevi ingoiato un sorso d'acqua, niente bagno, devi aspettare 4 ore. Poi da Brindisi Giuseppe ci scrive: non stare troppo in acqua perché ti si arricciano le mani, e io avevo paura che non tornassero più come prima, quindi la prima cosa che uno fa e guardare le mani, quello è indicativo di quanto tempo tu abbia deciso di passare a mollo. E poi Alessia da Bari dice: mia mamma mi diceva non fare la pipì in mare perché i pesci se ne accorgono. E questo io penso che abbia vinto su tutti. Io poi vorrei capire, se posso parlare con tua mamma, ma i pesci come facevano ad accorgersi di questa cosa?

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Questa è Radio Selene.
2: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon lunedì sera. Questa sera si parla delle raccomandazioni che vi facevano i vostri genitori quando andavate al mare da piccoli. Parliamone insieme. Nel frattempo due dischi di fila, quello di Bruno Mars, Maria Antonietta e Colombre.

Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Salenia in questo lunedì sera. Andiamo avanti dritti sparati, lo facciamo nel 1996, Cardigans Love Fool.

0: Siete su Radio Selene, 2 minuti dopo le 20 in diretta fino alle 21 come sempre, e adesso lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron dice proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che dice fomentano la guerra. Golfo di nuovo in fiamme invece tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Trump che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran avverte pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation, gas e petrolio volano. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Nell'aula invece dove si celebra un altro processo per femminicidio, quello di Pamela Genini, finita coltellata dall'ex sul balcone del suo appartamento a Milano, vengono invece proiettate le immagini degli ultimi istanti di vita della ragazza tratte dalla bodycam degli agenti intervenuti. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon, racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti Jannik resta saldamente numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica: Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo lunedì sera qui su Radio Selene. Rimanete con noi, anzi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Due dischi di fila italiani, Elisa e Luciano Ligabue.

Luciano Ligabue, ho fatto in tempo ad avere un futuro qui su Radio Selene. Allora, parliamo di una persona che conosciamo bene perché è una delle personalità più importanti a livello mondiale, ovvero l'emiro del Qatar, che è scomparso proprio nella giornata di ieri, 74 anni, Hamad bin Khalifa Al Thani. In Puglia lo conosciamo ancora meglio per un altro motivo, perché non so se ricordate, c'è stata una vicenda di un bel po' di anni fa, quando quest'uomo ha deciso di visitare la Puglia. Si trovava a Brindisi, nella famosa controra, quindi quell'ora che in cui il sole è altissimo durante l'estate e quasi tutti dormono immediatamente dopo il pranzo. Lui aveva bisogno di un bagno, ha trovato i bar e i ristoranti con le porte sbarrate, e c'era all'epoca questa signora di 68 anni che vedeva quest'uomo in evidente imbarazzo, non sapeva di cosa avesse bisogno. Con la gentilezza tipica del Sud Italia gli chiese: ha bisogno di qualcosa? Quando gli ha detto che aveva bisogno di un bagno, lei non ci ha pensato su mezzo secondo, ha spalancato la porta di casa, gli ha detto entri, senza sapere minimamente chi fosse quell'uomo molto elegante. Bene, lui è rimasto davvero allibito da questa gentilezza, alla quale probabilmente non sarà stato abituato. Ripeto, la signora non sapeva minimamente chi fosse, ha ringraziato, è andato via con la promessa del tornerò a trovarla. 21 anni dopo, nel 2018, questo yacht colossale che si chiama Qatar è un palazzo galleggiante di 124 metri con gli elicotteri e gli interni dorati, getta l'ancora a Brindisi. Scendono degli 007 per le vie del quartiere di Brindisi alla ricerca di questa signora, che poi hanno trovato. 89 anni, 10 figli, un sacco di nipoti e pronipoti, nel frattempo era diventata bisnonna. Bene, la trovano e fissano l'appuntamento. Arriva il giorno dopo l'emiro, per un'ora e mezza lì a parlare con la signora. La promessa era niente foto, niente video, ma sono stati tutti insieme a bere qualcosa, un caffè, i purciduzzi, che sono i tipici dolci a forma di ciambella brindisini. Un incontro inusuale, devo dire, e noi, dicevo, in Puglia lo ricordiamo maggiormente per questa vicenda. Lui poi, quando è andato via, ha consegnato dei biglietti già tutto pagato per far sì che la signora e la sua famiglia andassero a trovarlo.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Selene continuano ad arrivare i vostri messaggi. Lo ripeto, l'argomento di questa sera riguarda le raccomandazioni che ci facevano i nostri genitori quando ci portavano al mare da bambini. E allora da Andrea ci scrivete: mia mamma mi diceva di non allontanarmi mai sulla sabbia, da qualche, insomma, bisognava sempre rimanere sotto lo sguardo vigile dei genitori, e mi sembra anche una buona regola questa. Mentre da Mesagne ci scrivete: non entrare nell'acqua dopo aver mangiato, non far andare la sabbia sugli asciugamani dei vicini, non ti allontanare, insomma, consigli che andrebbero bene anche oggi. Se uno giustamente va a fare il bagno, magari quando torna trova l'asciugamano sepolto, non è una cosa molto carina. Poi da Trani ci scrivete di stare attenta alle sabbie mobili, di non allontanarmi e di non fare il bagno dopo mangiato. Anna Rosa, io vorrei capire, ma le sabbie mobili in Puglia, cioè dove andavi al mare? Dove ti portavano al mare? Perché questa cosa magari c'è e non lo so io, per carità. Invece da Corato Damiano ci scrive: o esci subito dall'acqua o ti affogo, che qui è una minaccia bella importante.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

I Coldplay con Viva la Vida qui su Radio Selene. Parliamo del signor Mario di San Giovanni la Punta e ne parliamo perché questo signore ha trovato dei soldi in lire, il vecchio conio. Chiaramente voi sapete che c'è un termine che insomma dura 10 anni, dopodiché non si possono più cambiare le monete appartenenti al vecchio conio con gli euro. Il problema ora qual è? Che parliamo di 97 milioni di lire, 97 milioni di vecchie lire. Io non so dove li abbia trovati di preciso, non l'ha specificato. Il punto qual è? Che questi 10 anni decorrono dal momento del ritrovamento, insomma quando parte la richiesta. Siccome lui li ha trovati nel 2015, richiesta effettuata nel 2016, in teoria i 10 anni sono ancora in corso. Le ha provate tutte, gli hanno sempre risposto di no. È arrivato anche in Europa, dove effettivamente bisogna anche spiegare una cosa: questo termine del cambio del vecchio conio con l'euro esiste solo in Italia e non in Europa. L'Europa non impone all'Italia di cambiare questi soldi, ma la speranza è che sembra ci sia una riapertura, quindi per il signor Mario e per chi si trova nelle sue condizioni potrebbe essere una bella sorpresa. Insomma, 97 milioni di lire sono tanti soldi, non è una cosa di poco conto. Io già che magari ho trovato 10.000 lire, che ne so, in una vecchia borsa, in una vecchia giacca, già ero tutta entusiasta pensando peccato, avrei anche potuti cambiarli. Giustamente il signor Mario in questo caso parliamo di 97 milioni di lire. Well.

La meravigliosa voce di Annie Lennox, Shining Light, qui su Radio Selene, 20 e 40 minuti, e adesso ascoltiamo una novità. Lei è tornata con un gran bel disco, anche un bellissimo video, Watch It Burn, parliamo di Katy Perry. For

Material Lover, Sienna Spyro qui su Radio Selene, mentre ci stiamo dirigendo verso la fine di questo appuntamento, le 20 e 56 minuti in questo momento, fino alle 21. Abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare della buonissima musica, quella di Radio Selene, come quella che sta arrivando. Siamo nel 2003, la canzone si chiama Prima di andare via e lui è ovviamente Neff.

0: Hold Me Closer, Elton John e Britney Spears, ultimo disco per quest'oggi, quindi salutiamo e ringraziamo ovviamente Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo programma. L'appuntamento per quanto ci riguarda è a domani dalle 19 alle 21. Una buona serata, ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con il governo che si dice pronto a parare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. Golfo di nuovo in fiamme invece tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% di valore di ogni carico, afferma Trump che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation, gas e petrolio accelerano. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Il Viminale risponde alle critiche del presidente della regione Lombardia Fontana sulla distribuzione dei nuovi organici della Polizia di Stato. Da fonti del Ministero dell'Interno viene sottolineato che grazie agli interventi messi in campo dall'inizio della legislatura in Lombardia è stato garantito un significativo incremento del personale. Secondo quanto riferiscono le stesse fonti, nella regione sono stati assegnati complessivamente 1529 nuovi poliziotti. Il calcio mercato: Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI e la situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter Marotta ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter. In casa Roma invece nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Paolo Dybala fino al 2027. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Ed è un po' di

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino per Mosca, fomentano la guerra. La politica italiana: secondo fonti di stampa il governo sarebbe pronto a varare una nuova stretta anti-Maranza. Domani infatti sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL Sicurezza, allo studio una norma aggiuntiva che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza attendere permesso preventivo del giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevederebbe di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti in Iran. In una lettera ai leader del Congresso, il presidente americano ha scritto che le forze statunitensi stanno conducendo attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La notifica riaccende lo scontro tra Capitol Hill e la Casa Bianca in merito all'autorità del presidente di continuare a condurre la guerra in Iran senza l'approvazione dello stesso Congresso. Trump intanto ha dichiarato poco fa: Hormuz resta aperto, ma non agli iraniani. Torniamo in Italia perché il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Cirio ha comunicato l'avvio infatti di contatti con la Valle d'Aosta e anche con la Svizzera, col Canton Ticino, per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Siamo al calcio con la scelta del CT della nazionale. C'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei possibili candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico degli azzurri. Maldini e Leonardo starebbero pensando all'ex regista azzurro, oltre che centrocampista di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera ai mondiali del 2030. Tra i candidati alla panchina azzurra, oltre ai nomi già noti come Mancini e Conte, si aggiunge però anche il nome di Pioli. Il sogno dei tifosi italiani resta invece Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Beach Tour! Divertisei!
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: più. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1999.
1: È un mondo difficile e vita intensa.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2018.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quali sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon, racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra barano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consop. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri ribarerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico. Arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo, e c'è anche la questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: Sì, benvenuti, benvenuti su Radio Selene. Che splendido pomeriggio di sole qui in Puglia, lunedì 13 luglio, e siamo tornati insieme finalmente. Ciao a tutti da Gaia, insieme come ogni giorno della settimana dalle 15 alle 17. L'ho già detto, insieme? Sì, dietro i cursori in regia c'è anche Gigi Savoni, che saluto e ringrazio. E lo so che lunedì è iniziata una nuova giornata, una nuova settimana, ma noi dai, la prendiamo col piede giusto. Che immaginiamo oggi? Siamo creativi, immaginiamoci al mare o in vacanza a goderci il sole. Sì, perché oggi parleremo proprio di questo. Quindi anche se siete al lavoro, state studiando, siete impegnati, state sudando, perché con questo caldo succede anche, dobbiamo un attimino far carburare la mente. Però rimanete intanto con me su Radio Selene, che adesso ci ascoltiamo un classicone, sì, dal 1980, Pino Daniele, I Say Isto Ca.

0: Radio Seleni.
1: Eh sì, il pomeriggio di questo 13 luglio su Radio Salene ci regala tante emozioni musicali. Qui con voi c'è la mia voce, sono Gaia, ciao! Allora, come è iniziato questo lunedì? Perché se avete bisogno di una ricarica, adesso ascoltiamo Una possibilità di Malika Yan e subito dopo Sade, I Couldn't Love You More.

Sì, se la classe avesse un suono, una voce, sarebbe esattamente questa. Che atmosfera, era Sade. Benvenuti su Radio Selene, siete in mia compagnia, sono Gaia. E orologio alla mano, sono le 15:16 di questo pomeriggio caldissimo. E a proposito di caldo, sole, vacanze, c'è una notizia troppo bella che io non posso tralasciare e che riguarda proprio la nostra regione. Eh sì, perché quest'anno il viaggio di maturità della generazione Z parla pugliese. Lo so che abbiamo 50.000 dialetti diversi, però parla proprio della nostra Puglia. Altro che Ibiza e Mykonos. Eh sì, perché secondo gli ultimi dati di Trainline, appena finiti gli esami, i giovanissimi hanno preso d'assalto i treni per venire qui in Puglia. Pensate che Bari è la meta preferita in assoluto di tutta Italia, con un pazzesco più 94% di prenotazioni, seguita subito dopo da Lecce con un più 69%. Abbiamo letteralmente stracciato anche mete come Rimini, la Calabria, che comunque sono molto gettonate. E come viaggiano questi ragazzi? Eh sì, gli esperti chiamano questo fenomeno flexporing, zaino in spalla, treni notturni, budget low cost e flessibilità totale, ma soprattutto rigorosamente viaggio in gruppo con gli amici. E vabbè, si muove con gli amici, diciamo, ci si muove con gli amici durante il viaggio di maturità, no? E quindi confermato, ci sarà un'ondata di ragazzi per le nostre spiagge. E allora, visto che la Puglia è già piena di neodiplomati in viaggio qui da noi, diamo un consiglio proprio noi che la viviamo 365 giorni l'anno. E quindi a voi la parola: che spiaggia o posto consigliereste ai neodiplomati per le vacanze? Qual è il luogo imperdibile secondo voi? Ditemelo con un messaggio che io vi leggo, oppure una nota vocale al 347 7272274.

Elisa, amore, è sempre un piacere ascoltarla su Radio Selene. Eccoci qui in diretta, oggi si parla dell'invasione dei giovani in Puglia per le vacanze. Leggo i vostri messaggi, c'è Filomena da Barletta che mi dice: portateli nella splendida litoranea di Ponente a Barletta, dove il tramonto è sempre uno spettacolo. E sì, io li conosco bene questi tramonti, belli arancioni, bellissimi. Ogni volta, poi tra l'altro, i colori del cielo in questa stagione sono un sogno ad occhi aperti. E invece per i giovani che vanno in Salento, vi da Roberta da Bari un consiglio: per me devono andare dritti al Lido Pizzo a Gallipoli. E vabbè, poi lì a Gallipoli si sa, il divertimento è sempre assicurato. E voi invece che posti consigliereste ai neodiplomati che vengono qui in Puglia? Continuate a mandare messaggi al 347 72 72 274.

0: E parlando di Puglia, estate, spiagge, sì, vi devo dire una cosa. Dal 1992 per noi di Radio Selene l'estate ha un unico profumo: il sale, il mare, la spiaggia, poi la musica a tutto volume per voi e tutti i vostri sorrisi che ci danno la carica grazie al Beach Tour 2026. E sì, il nostro tour è già cominciato nelle spiagge più belle della Puglia, ma continuiamo per tutta l'estate con energia, divertimento a volontà. Immaginate le nostre postazioni, la radio in diretta in riva al mare, la musica che vi fa ballare sulla sabbia bollente, poi i giochi tutti insieme, i gadget, le risate a non finire. E poi ci siamo anche noi, pronti a immortalare ogni momento con foto e storie sui nostri canali social. Andate subito sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi. E intanto segnate in agenda le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 19 luglio saremo a Lido Gogò, Campo di Mare a San Pietro Vernotico. Ma vi anticipo già che saremo anche a Lido Murmur a San Pietro in Bevagna domenica 9 agosto. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Sponsor del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

Sì, sì, bella signora Gianni Morandi dal 1990 su Radio Selene. Ancora insieme con Gaia continuano ad arrivare i vostri consigli sulle mete pugliesi imperdibili per i neodiplomati che sono già qui da noi in vacanza o che verranno quest'estate. Sentite Lucia da Foggia, Monopoli e tutto il Salento, tutta la vita. Vero, vero, però c'è anche il Gargano, perché c'è Sonia da San Giovanni Rotondo che lancia una chicchetta. Consiglio a tutti Cala della Sanguinaria a Bieste. È un posto nascosto tra i pini e ci si arriva solo con un sentiero nel bosco. È un paradiso. E questa, devo dire, è una chicchetta soprattutto per chi ama la natura. Però c'è anche Mauro da Turi che scrive una cosa, secondo me, giustissima. Io voglio dire solo di non abbandonare i rifiuti e le cicche di sigaretta e di rispettare tutti i bellissimi posti che potranno visitare nella nostra Puglia. Eh sì, grazie a voi per tutti i messaggi. Adesso però novità musicale con Angelina Mango, Marco Mengoni. In questa è Canto d'amore. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Selene.
2: Catriel, il becco è moroso!

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Mancano 12 minuti alle 16. Siete su Radio Selene, qui con me Gaia. Ciao, e un'altra ora insieme scatta fra pochissimo. Continuiamo il nostro appuntamento parlando delle nostre spiagge qui in Puglia con una bella novità. Ma adesso ascoltiamo Tiziano Ferro e Lazza con Perdono.

Selene, questo era Teddy Swims con Mr. Know It All. Ma ora devo raccontarvi di una storia che unisce amicizia e musica. Siamo nel 1956 e il chitarrista Kurt Perkins scrive una canzone fantastica, ma un brutto incidente d'auto lo spedisce in ospedale proprio sul più bello, quando doveva promuoverla. E sapete che fa un suo grande amico per aiutarlo? Prende questo brano, ci mette una scossa elettrica con un riff di chitarra e lo canta in televisione davanti a tutta l'America. Quel ragazzo si chiamava Elvis Presley e non solo salvò la canzone dell'amico, ma cambiò la storia della musica, suonando, cantando, muovendo il bacino, scuotendo le gambe e saltando con una carica selvaggia mai vista prima sul piccolo schermo. Alzate il volume e giù le mani da quelle scarpe di camoscio blu, cioè Blue Suede Shoes su Radio Selene.

Buon lunedì per tutti gli amici di Radio Selene. Io sono Gaia e è iniziata una nuova settimana, lo so. Il lunedì è sempre un po' pesante, ma lo leggeremo insieme qui su Radio Selene. E chi meglio della musica ad aiutarci? Ora The Wave, Jungle e subito dopo Drake con Hold On.

Home, una delle mie preferite di Drake qui su Radio Selene. Ma come corre il nostro pomeriggio qui? Sono le 16:17, voi siete in diretta, anzi io sono in diretta con voi. Ciao a tutti, io sono Gaia e siamo insieme a goderci questo lunedì splendido e solare. Splendido per chi è al mare, un po' meno per chi è in ufficio, però dai, voltiamo pagina per parlare di un'iniziativa davvero interessante e importante che parte proprio dalla nostra terra, perché domani 14 luglio prende il via dalla nostra Puglia la seconda edizione di Lo Psicologo in Spiaggia a Mola di Bari, nel Lido Mama Luna. L'idea, nata dallo psicologo Alessandro Jacobino, porterà il benessere mentale fuori dagli studi professionali per portarlo nei luoghi della vita quotidiana, con 10 tappe in giro per l'Italia, e si chiuderà proprio di nuovo in Puglia a Barletta al Lido Massawa l'1 agosto. Saranno incontri gratuiti e aperti a tutti in un contesto informale, proprio sotto l'ombrellone. E attenzione, gli organizzatori ci tengono a specificarlo: non si farà terapia sulla sabbia e non si sostituiscono i percorsi clinici, ma sarà un'occasione d'ascolto per abbattere i tabù sulla salute mentale, che purtroppo sappiamo sono anche troppi, perché come dice lo stesso Jacobino, il benessere psicologico non va mai in vacanza e deve diventare accessibile e normale per tutti. L'iniziativa fa parte della campagna nazionale Diritto a Stare Bene, che ha già raccolto 70.000 firme per chiedere un'assistenza psicologica pubblica e gratuita nei territori. Insomma, un'occasione per riflettere e prendersi cura di sé anche in riva al mare. Buone abitudini da accogliere, però noi andiamo al contrario, perché ascoltiamo Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce su Radio

0: Cola Pesce, Salmo Mace con Cattive Abitudini, e la musica su Radio Selene continua, e adesso c'è una canzone che secondo me è nata proprio per scuotere le coscienze. 2019, i Negrita festeggiano 25 anni di carriera e salgono sul palco di Sanremo con questo pezzo, con una scarica di energia che ci ricorda che fin quando c'è la musica siamo vivi. Alzate il volume, i ragazzi stanno bene, i Negrita su Radio Selene.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine.

0: Siete su Radio Selene e ora è il momento di parlare delle protagoniste della Puglia. Sì, le grotte di Castellana, dove la natura dà spettacolo tutto l'anno, nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo. Giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.

Answer Me dal 1984, gli Alan Parsons Project qui su Radio Selene. È sempre un piacere ascoltarli. Oggi in questo appuntamento rimaniamo insieme fino alle 17. Ciao, io sono Gaia e parliamo un po' di tutto, dei consigli per le vacanze ai neodiplomati, al benessere sotto l'ombrellone. Ma adesso io voglio parlarvi di un record pazzesco, anche questo tutto pugliese in formato gigante. Eh sì, perché se pensavate che i pumi fossero solo dei soprammobili, beh, vi sbagliate, perché a Grottaglie è nato il pumo in ceramica più grande del mondo. Siamo entrati nel Guinness dei primati con questo pumo di 2 metri di altezza per 1 di larghezza, un'opera firmata dal maestro Giuseppe Rosa che potrete vedere al Festival della Ceramica a Grottaglie l'8 e il 9 agosto. Un'occasione unica per vedere le nostre bellezze e soprattutto fare un salto in queste botteghe artigianali. Eh sì. Vabbè, però adesso ci distraiamo un po' con la musica. Questa è Levante, dell'amore il fallimento.

Sì, sembrava appena usciti da una discoteca del 1982, anno in cui è stato pubblicato questo brano Don't Go, Lee Yazoo su Radio Selene. Però facciamo un altro passettino nel passato e torniamo al 1979 con un pezzo che fece uno scandalo, ma uno scandalo assurdo sia per il testo che per la copertina, con questa statua della libertà che aveva un vibratore in mano, ecco. Gianna Nannini però ad oggi stravolge le regole e chiama Marracash per aggiornare questa canzone, per aggiornarla ai tempi nostri. E Marra ha anche confessato che all'inizio tremava all'idea di toccare un simile monumento della musica italiana, ma il risultato è pura dinamite. Quindi eccola la nuova provocatoria e attualissima America, Gianna Nannini e Marracash.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Le 16.50, il nostro viaggio tra musica e notizie finisce qui per oggi, perché domani ripartiamo dalle 15 alle 17, sempre qui su Radio Selene. Grazie a Gigi Savoni in regia, passo il microfono a Mariano Pizzarelli. Buon inizio settimana da Gaia e che la musica sia sempre con voi.
1: Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
4: Tutto pronto per iniziare questa nuova settimana, questa nuova giornata, questo nuovo pomeriggio praticamente insieme qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Ringrazio subito Gaia che è stata qui con voi fino alle 17, ma adesso ci sono io. Io invece ringrazio e saluto Gigi Savoni in regia, che è tornato dalle ferie, beato lui. Vabbè, cioè beato lui che ci è andato, quello è un pochino il senso. Dobbiamo mettere un sacco di musica questo pomeriggio, dobbiamo parlare anche di un sacco di cose molto interessanti, però musica, partiamo subito con questa qui.